Mai, la canzone di Tedua su Radio Z nella terza ora e quindi 3 minuti dopo le 2. Andiamo a dare un'occhiata anche al risultato finale per quanto riguarda questi mondiali in buona parte notturni. Il finale di Iraq-Norvegia, la Norvegia che ha vinto sull'Iraq per 4-1. Z di notte e ci regala anche il nuovo di Meek, Beautiful Freaks.

8 minuti dopo le 2 in questa terza ora di Z di Notte c'erano anche Tony F ed Emma con la produzione di Takagi e Ketra, ecco giusto sottolinearlo, e questa Taxi sulla Luna, là dove il taxi in realtà è questa cosa metaforica, no? Per fuggire dalle situazioni diciamo un po' turbolente, un po' problematiche, le cose che vanno in pezzi, allora metaforicamente ti immagini un taxi sulla Luna, è una delle tante metafore legate alla fuga dalle cose che vanno un po' così, ecco, e spesso le cose che vanno un po' così le incontri in paesi molto lontani nell'italiano che sì, sono qui, adesso mi sono ricostruito un po' una vita. Sei bella.

Da Dio, la canzone quella di Bresh su Radio Z 2:11 nella nostra terza ora. Voi che avete sempre il 335 30 10 25, che vi permette di condividere un po' della vostra storia notturna, e naturalmente questo è possibile anche con la vostra voce, quindi con lo scritto e anche con l'orale, se vi va. Z di notte ci sta per regalare un altro dei nostri vostri preferiti, questa di Teddy Swims, Mr. Know It All, su Z.

22:18 qui su Radio Z, e c'era anche Annalisa che in questa canzone del 2018 per l'appunto sembra veramente appartenere a una epoca precedente, no? Perché c'è stato un momento della sua carriera che in cui cioè, è arrivato a un l'improvviso un punto di svolta e l'ha portata davvero nell'Olimpo, e secondo me qui con questa Bye Bye siamo poco prima, ecco, come dire, pur apprezzando particolarmente il suo repertorio, tanto che l'abbiamo ritrovata proprio qui su Z con questa Bye Bye. Ora buona domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Anna, alle 2.21 di questo Z di notte che ci porta come sempre fino alle 3 a beneficio degli amici svegli. A quest'ora magari qualcuno di voi ha tirato un po' lungo, no? Spesso raccontiamo delle serate scappate un po' di mano e c'è sempre il 335 30 10 25 per raccontarcele, quindi avanti così. Passateci anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky ed è già pronta Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead qui su Z.
2: I know.

0: 2:29 qui su Radio Z, il momento di Elodie, la sua Andromeda, anche questa dal 2020. Ci siete voi, avete il 335 30 10 25 come bellissimo punto di riferimento, dico bellissimo perché poi ci permettete di essere partecipi anche di questi vostri piccoli momenti, così come Daniela che dice ciao Alex, mi sono regalata un bagno nella mia vasca. Volevo godermi un momento di relax, ma sono qui da tre quarti d'ora e non ho voglia di uscire, perché c'è quella roba lì che tu entri e fai così proprio subito. Come poi il problema è uscire, perché questo momento di relax di solito può durare anche delle settimane. Ecco, ciao, ti abbraccio. Ora Giulia.
1: Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Agbel.
1: Finalone per questa di Julie, canzone carica di empatia, anche se parecchio malinconica. Qui piangono tutti con il featuring di 13 Pietro, 223, Z di notte, Afrojack, sia David Guetta, Wake Tonight.

0: Ubacala.
1: Serena Brancale e la sua Baccalà alle 2.38 qui su Radio Z. Beh, ragazzi, ci risentiamo tra poco, già sapete, state sempre qui.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Siete qui su Radio Z, dove c'è Z di notte. Bravi voi che passate da queste parti e ci rimanete soprattutto, e magari passate anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure dal 735 di Sky per fare cosa buona e giusta, già sapete, o lo dico anche a quelli che non lo sanno, c'è la nostra app RTL 102.5 Play, la scaricate così da poter essere sempre con noi e con voi e poterlo fare, poterlo essere, poter esserci un po' incartato un po' ovunque nel mondo. Intanto, Achille Lauro, questo è Comuni Immortali.
5: Aspetterei 100 video. Come stai?

Comuni Mortali con Achille Lauro su Radio Z, e quel video tratto praticamente da un live estemporaneo inaspettato a Roma, nella riconoscibilissima Fontana di Trevi. 2:43 Z di notte insieme fino alle 3, e arrivano anche LDA e H7, e questa si intitola Santa qui su Radio Z.

fenomeno di Fabri Fibra, così per qualche minuto ci siamo ritrovati nel 2017. 2.50, voi al 335 30 10 25. Ciao, sono Mirko, ho un po' invidiato la vasca da bagno dell'ascoltatrice di prima, qui a casa solo doccia, ogni tanto sento forte il desiderio di chiudere la giornata con un bel bagno, quella cosa un po' pericolosa della serie. Adesso, ma sì, dai, 10 minuti, un quarto d'ora invece passano le settimane, altro che, bisogna ripescarvi. That's good.

0: got something I want to talk about.
1: Due generazioni diverse, apparentemente, forse anagraficamente un po' lontane, però è bello vederle insieme e sentirle, soprattutto Madonna. Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love, appena riascoltata qui su Z, in Z di notte, dove arriva Bells e la sua scomoda. Sto dormendo.

Tutta la sua sorriso quando mancano pochi secondi alle 3 della notte. Anche qui abbiamo cercato di celebrare l'inizio di una nuova giornata insieme. L'abbiamo fatto con voi, l'abbiamo fatto con la radiovisione con la quale dovete rimanere connessi, è chiaro, al 266 del digitale terrestre, oppure con la nostra RTL 102.5 Play. Portatela sempre con voi sul vostro device e noi ci risentiamo domani a mezzanotte tutti insieme qui su Radio Z. Buonanotte da Alex Morelli.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: casa con la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dormire.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

gaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta.
3: Buongiorno, buongiorno, mercoledì 17 giugno, 6 in punto del mattino, inauguriamo questa nuova mattinata e lo facciamo sempre qui su Radio Z con Tony Sica.
1: E Stefania Iodice, buongiorno in versione, tra l'altro, lo so, white, sì, a me è un po' scambiato, ma ci siamo, questo potete verificarlo per capire che diciamo sempre solo la verità al 266 del digitale terrestre.
3: Sì, lo diciamo internos, abbiamo una festa total white che si sa è il tema principale forse in estate, sì, intorno alle 11 del mattino noi facciamo solo feste mattinee.
1: Sì, a voglia.
3: E quindi abbiamo rispettato il tema della giornata. Tutti voi, anche che ci seguite da casa, oggi dovete indossare un indumento bianco. Scegliete voi quale.
1: E partecipare magari anche alla festa con un messaggino al 335 30 10 25. Partiamo però con la musica. Si parte con Liberato e Mahmood. Questa è Into Street.

0: estratta dall'ultimo album di Liberato, ricco di collaborazioni. Abbiamo ascoltato la voce di Mahmood reinterpretare Into Street.
1: Non è facile poi cavarsela con il napoletano, i complimenti li abbiamo già fatti, è bravissimo, devo dire che rende molto. Molto molto bene. Allora, in questo mercoledì 17 giugno la

0: Anna, 30 gradi, 6 e 11 del mattino, quelli che ufficialmente mi sa che sono arrivati, ma anzi li abbiamo pure superati da un pezzo, brano del 2024, ma è tempo di news.
1: È tempo di news perché proprio qualche giorno fa Anna ha annunciato il suo nuovo album Million Dollar Baby che arriva il 10 luglio, tu dici devo aspettare tutto sto tempo, no, stai tranquilla perché c'è un singolo nel mezzo che esce il 19 giugno.
0: Che White Girl Wasted uscirà quindi tra pochissimi giorni, il venerdì, nella notte tra giovedì e venerdì, non vediamo l'ora di scoprire queste novità musicali.
1: Vedremo in che modo andrà a ritmare la nostra estate, come hanno già fatto invece i The Bosa con questa Magnetic.

0: Eh sì, ve l'ho detto, ritmo d'estate, con questa base ci immaginiamo tutti con i piedi almeno nell'acqua, non voglio dire bagno completo, ma grande ritmo quello dei The Bows.
1: Vabbè, si sa che all'acqua ci si avvicina lentamente, no? Perché è vero il caldo, però quando si fa il bagno, almeno io so tecnica, prima un po' le gambine, poi le braccia, poi la testa.
0: Quella è tecnica pensionato, però sei
1: tecnica
0: già a sto livello.
1: Papà, effettivamente.
0: Arriva Night adesso con la sua forte.
2: Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Rove, alle 6:20 del mattino, andale anche, ci aggiungo io che questa mattinata è appena iniziata e inizia anche con le notizie belle.
1: Esatto, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026.
0: I primi artisti sono stati già confermati e ve li diciamo tutti: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, per non farci mancare nulla, anche il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: E allora acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Sono le 6:21, va tutto meravigliosamente bene, arriva anche Fra Quintale con la sua aranciata.

0: Fra Quintali, sempre qui su Radio Z alle 6:25 con Aranciata. Anche in questo disco c'è lo zampino di Mace, che ovviamente ha curato tutto il lato della produzione.
1: Da una produzione italiana andiamo ad una estera, inglese per lo più, perché stiamo per ascoltare un gruppo che va fortissimo e secondo me è fortissima per quest'estate 2026. È anche la tendenza di andare un po' nella musicalità brasiliana.
0: Sì, l'abbiamo visto anche in Italia con Gaia, lì c'è tutta una questione anche autobiografica, potremmo dire. Loro già con il loro nome trasmettono un'energia primordiale, i Jungle.
1: Esatto, e ci portano in qualche modo anche nelle sonorità brasiliane anni 60 e 70. Li ascoltiamo con questo singolo, The Wave.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il dossier Ucraina al centro della seconda giornata del G7. Il presidente Zelensky ha avuto colloqui con il capo dell'Eliseo Macron e poi il trilaterale con Trump, che ha promesso di fare tutto il possibile per arrivare alla fine della guerra con la Russia. Il leader di Kiev ha annunciato un nuovo bilaterale con Trump anche nelle prossime ore. Voltiamo pagina. L'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggere riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi. Almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico. Infine, mondiale di calcio. L'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi, che entra nella leggenda come il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. La Francia ha battuto per 3-1 il Senegal, la Norvegia ha avuto la meglio sull'Iran per 4-1. In campo Austria, Giordania. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì 17, quando ritroveremo condizioni di generale stabilità su tutta Italia, cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale, altrove sole. Caldo in accentuazione, ma soprattutto nel weekend arriveremo a toccare anche i 38 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.

0: Take Me Cree con Greedy alle 6:38 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Sempre qui, sempre noi, cantava qualcuno negli anni scorsi, il sì. Buongiorno Z, adesso piccola pausa, poi si ritorna qui.
2: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro.

0: Ci siamo in questo mercoledì 17 giugno, sono le 6.40, sempre un buongiorno da Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Un buongiorno che ci arriva in realtà anche da parte vostra al 335 30 10 25 con i vostri messaggi di testo. C'è ad esempio Loredana che così presto al mattino decide di andare al mare, ha detto oggi giorno di ferie, me ne vado al mare.
0: C'è un altro messaggio che comprendo molto vivamente, perché c'è chi ieri ha fatto tardi per questi matrimoni che sono anche infrasettimanali ormai. E quindi stamattina si fa un po' più di fatica, però tenete duro, insomma il peggio è passato, l'importante è che vi siete divertiti.
1: We feel you, possiamo definirli matrimoni un po' scostumati, quelli infrasettimanali?
0: Forse non lo so, è anche una questione di prezzo. C'è Shiva con Juliet.

0: Jolie alle 6:44 del mattino. A proposito di Jolie, dicevamo suo primo San Siro pochi giorni fa.
1: Esatto, e ha volato su San Siro letteralmente. Avete visto sicuramente il video anche su Radio Z Off e gli hanno riconosciuto il primato, il primo cantante a volare su San Siro.
0: Anche l'uomo più coraggioso della Terra per quanto mi riguarda.

0: Angelina Mango, melodrama alle 6.49, appena nominiamo matrimoni che nel periodo estivo fioriscono, spuntano come i funghi, qualcuno il melodrama se lo fa davvero.
1: Un bel dramma, in realtà mi sembra anche bello condiviso al 335 30 10 25. Samuele ci scrive: pensare che io ho 3 matrimoni in 2 settimane.
0: Beh, lui ha vinto tutto, ma devo dire ha vinto anche chi ci ha invitato a noi personalmente, Stefani e Toni, per un matrimonio, si sposa l'anno prossimo.
1: Ma chi sono Stefani e Toni? Scusami, li conosco.
0: Ah, dice che non siamo noi.
1: Riferiamo l'invito, va bene?
0: Pensiamoci su mentre c'è Tedua con Mai.

0: Tedua con Mai, 6:52 del mattino. Non perdiamo mai l'occasione di salutarvi al 335 30 10 25, quando soprattutto ci mandate messaggini.
1: Sì, Riccardo, Marco, Francesco e Diego direzione Asti per una lezione su una locomotiva, quindi credo che saranno i macchinisti del domani, immagino.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Arcomi, ossa rotte alle 6:59 del mattino, forse sensazione anche condivisa da alcuni di voi, quelli che stanno dormendo poco in queste notti d'estate.
1: Perché c'è anche la questione caldo, qualcuno diceva addirittura la cosa positiva è abbandonare l'asciugatrice con uno stendino che va molto più veloce.
0: Quella è una sensazione bellissima, proprio ieri l'ho provata e lì ho capito, ok, questi sono proprio i 30 anni.
1: Allora, questo è il Buongiorno Z, Stefania Iodice, Tony Sica, chiudiamo la prima ora, dai che ce ne stanno altre due.
0: Quasi le 7:00.

0: Achille Lauro, comuni mortali ad iniziare così la nostra seconda ora, sono le 7.03, buongiorno Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno Tony Sica, si è parlato tanto dell'esordio anche di Achille Lauro in quel di San Siro e un aspetto che forse è passato un po' in sordina ma vale la pena sottolineare è che lui è stato il primo a fare una sfilata di moda durante un concerto.
0: Come direttore artistico tra l'altro. Adesso Gracie Abrams.

0: Roseville con Rari alle 7:09 del mattino. Non so se siamo rari o meno, Tony Sica ed io, Stefania Iodice, però insomma mi beccate questi due qui a farvi compagnia.
1: Sì, più che di rari mi sembra che qualcuno parla di orari che sono difficilmente sostenibili, o c'è l'eccezione come quella di Gennaro che dice: io tra primavera e estate, anche se gli orari sono questi, amo l'alba.
0: Bene, cioè, vuoi venire a lavorare al posto nostro? Qualche volta magari all'alba ci alterniamo, così alleggeriamo un po' il peso a tutti.
1: C'è Giulio con 13 Pietro, qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Qui piangono tutti, 13 Pietro con Giulia alle 7:13. No, vi è andata molto bene, altro che è andata male.
1: E poi possono essere anche lacrime di commozione, ad esempio quando vediamo il supporto reciproco che c'è tra le persone, perché magari può essere una roba che uno dà per scontato, no? Quando vede il supporto di un padre nei confronti del figlio, non è affatto scontato né in quel caso, ma neanche quando è un figlio in realtà a supportare il padre.
0: Beh, a questo punto devo immaginare che se metti in mezzo padre e figlio stai parlando di Gianni Morandi. Che cosa è successo?
1: Assolutamente sì, visto che sta per pubblicare un nuovo singolo in collaborazione con Alessandra Amoroso, ha pubblicato sui social il post. Tra i commenti in primo piano c'è proprio quello di 13 Pietro, che al padre ha commentato: leggenda!
0: È un po' proprio alla Gianni. dai, restiamo uniti. Che dialoghi adesso con la sua Amelie?
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Rocco Hunt con Anna Mena, un bacio all'improvviso alle 7:20 del mattino potrebbe essere, diciamo, l'ottimo modo per iniziare la mattinata questo mercoledì 17 giugno.
1: Assolutamente sì, questa hit, questo tormentone arriva dal 2021, potremmo sicuramente metterlo, credo, nella top 10 dei tormentoni degli ultimi 20 anni, che dici?
0: Beh, sai che effettivamente creare una lista delle migliori hit estive potrebbe essere una roba assai difficile.
1: Tipo i mondiali delle hit estive.

0: Bring Your Love, si sono anche presentate da sole Madonna e Sabrina Carpenter alle 7:24. Sai che con i mondiali
1: sì,
0: è uscita fuori sta roba di atleti che a 40 anni sono ancora lì a giocarsi il tutto.
1: Sì, magari grazie a preparazioni specifiche, allenamenti, trattamenti, eccetera.
0: Studiamo anche il caso di Madonna. Quanti anni c'ha adesso?
1: 67, abbiamo controllato. Secondo me nel suo caso il segreto è accompagnarsi a persone giovani, no?
0: Lei, ma anche nelle relazioni, dici?
1: Amante dei toy boy, come dal retorto, soprattutto.
0: Non so qual è il segreto, ma eternamente giovane. Arrivano i The Colors.

0: Fedez, bella storia alle 7.30, bella storia quella di cui parlavamo prima, no? Il supporto tra padre e figlio, viceversa, ma questo supporto, questa gratitudine può esserci anche tra amici, tra colleghi, tra artisti.
1: Sì, e c'è per fortuna in alcuni casi, ci viene in mente ascoltando Fedez, perché di recente è stato citato in un'intervista rilasciata da Michele Bravi, ha detto: gli sarò per sempre riconoscente. Partendo dal presupposto che non ho mai litigato con lui, con Fedez precisa, il che già è un fatto, no?
0: Ha voglia.
1: Visto che Federico è famoso per essere uno abbastanza
0: verace
1: da questo punto di vista, ha detto: lui in silenzio ha fatto tante cose per me, quindi gliene sono grato.
0: E sono due le parole difficili da pronunciare: da una parte c'è il grazie, come ha fatto Michele Bravi, dall'altra parte c'è lo sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Lil Nas X con That's What I Want, ed è quello che voglio anch'io parlare di eventi fighi come Wonderlust Festival che ritorna.
1: Eh sì, che ritorna l'11 e il 12 luglio. Radio Z ti invita ad un evento unico al Wonderlust Park di Gubbio.
0: Quindi andate su RTL 105 Play, sezione Special in Contest sui nostri social e scoprite come partecipare.
1: Perché con Radio Z puoi esserci e restate qui, mi raccomando, pubblicità.
2: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: ...7.39, sempre qui Stefania Iodice e Tony Sica, sì. Sempre Radio Z soprattutto, che come dicevamo vi propone anche grandi eventi, quindi restate qui perché la vostra agenda si potrebbe arricchire sempre di più.
6: Mi raccomando, appuntate le cose importanti che vi ricordiamo, perché noi di cazzate ne diciamo parecchie, voi lo sapete, ormai ci conoscete, ma quelle volte rare forse anche qui in cui vi diciamo cose serie, vale la pena ascoltarci, vale la pena farlo, soprattutto anche per la grande musica che Radio Z vi propone.
5: Arriva lui, Samurai J, con la sua novità, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, tra i king indiscussi di questa estate c'è sicuramente lui che gira il mondo, era in quel di Francia, vedevo pochi giorni fa, chissà che sta combinando.
1: Beh, se la sta godendo innanzitutto, carpe diem direbbero quelli bravi, eh.
0: Sì.
1: 7:42, andiamo anche al mio paese, va, con Serena Brancale.

0: Gali e Madame con Pare alle 7.48 del mattino, le solite pare che a volte capita a tutti, no? Di farsele in una giornata un po' che inizia storta, sono cose che ci accomunano.
1: Mille pare ci arrivano ancora anche al 335 30 10 25 per quanto riguarda sta benedetta prova costume. Oh. Allora, io penso che posso parlare su questa tematica, signori.
0: Vai, fallo.
1: Scendete in spiaggia, fregatevene, chi vuole guardare guarda, se no girano la testa all'altra parte, ma voi che ve frega?
0: Ma che ce ne frega? Stiamo sereni con la musica. Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini.

0: C'è Salmo con la pesce sulla base di Mace. Sto ridendo perché sì, sul fattore prova costume è intervenuto Gianfilippo e ha detto: io il costume ce l'ho, sì, ma è quello di Zorro e sono pronto.
1: Quindi diciamo copertura integrale, che non c'è bisogno neanche della protezione solare, che ricordiamo va messa sempre, proteggersi.
0: Comunque puntare sulla simpatia a me ha portato sempre bene, quindi continuate anche voi. Adesso c'è Harry Styles.

0: Marrakesh, Elisa, con Neon, Le Ali, quando mancano pochi istanti e saranno le 8 in punto del mattino, loro dicono la festa finirà, è vero, ma non è questo il caso, quantomeno bisogna aspettare ancora un'altra oretta.
1: Eh sì, alle 9 in punto inizierà un'altra festa, che è quella del Turbo Z, per adesso ci siamo noi, Stefania Iodice e Tony Sica. Pensavo che altro che festa che finisce, quest'album è quello che ha aperto la trilogia invece di Marrakesh. Noi come apriamo la terza ora? Con Saif, buona domenica, restate qui. Che ore?
2: Le 8.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: E come promesso iniziamo così la nostra terza ora insieme con Saif. Buona domenica, Stefania Iodice, Tony Sica, siamo ancora a mercoledì, tranquilli, era solo il titolo della canzone.
1: No, non ci siamo confusi, anzi, visto che questa poi è la settimana degli esami di maturità, a proposito di scuola, ne ha parlato anche proprio Saif, ha detto io vorrei ricominciare la scuola, visto che a lui il diploma manca, e magari un giorno fare anche l'università.
0: E beh, una cosa interessante anche a dimostrazione che se ne dica che l'università e lo studio in generale non è solo un sistema volto a buttarti nel mondo del lavoro, cioè c'è molto altro intorno
1: e si può sempre recuperare. Tornando alla musica, Guè, Tony Pitoni, Shablo.

0: Coil Roy con Players alle 8 e 9 del mattino. I giocatori ne stiamo vedendo parecchi in queste ore, anche di notte, ad ogni orario possibile e immaginabile, visto che sono in corso i mondiali di calcio 2026, che vi raccontiamo anche in diretta.
1: E c'è chi è entrato e ha riscritto ancora una volta la storia. Si parla di Leo Messi ovunque questa mattina, che ha esordito al mondiale con una bella tripletta contro l'Algeria.
0: Ammazza.
1: Ma soprattutto a questo punto è il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo di sempre.
0: Lui, tra l'altro, questo potrebbe essere il suo ultimo mondiale. Intanto se lo gode, da Dio, direbbe Brescia.

0: Bresh con Daddio alle 8:13 del mattino. Un altro che ci sembra sia stia da Dio, ma è evidente a tutti, è Cristiano Ronaldo.
1: Assolutamente sì, lui ha 41 anni, anche sì, di più di Messi, ma ha fatto ultimamente una visita e tipo l'età atletica è di 28-29 anni.
0: Direi che la dimostra tutta questa età da 28 anni.
1: No, vuol dire che fa altri due mondiali almeno praticamente.
0: Complimenti.

0: Dargen amico, dove si balla alle 8:19, hai sentito nel testo, ho rielaborato un po', dice anche un parente di giù, ciao zio Pino! E vogliamo tornare al sud.
1: Sì, torniamo a casa nostra in qualche modo, visto che si parla di un grande ritorno, a proposito nel cinema però, la coppia Claudio Bisio e Alessandro Siani vi dice qualcosa?
0: Perché il terzo capitolo di quella che ormai è una saga, potremmo definirla così, bentornati al sud, la coppia è sempre la stessa, l'hai già anticipata, solo che dobbiamo aspettare fino al 25 dicembre.
1: Vabbè, ma quello è un attimo, cioè chiudiamo un attimo gli occhi e da giugno si arriva subito a Natale.
0: Sono meno di 200 giorni comunque.
1: Auguri.
0: C'è Gaia, bossa nostra.

0: tu. Lo so che per te la rovino. Ok, Gaia, bossa nostra, 8:23 del mattino.
1: Io faccio fatica a trovare un altro tipo di notizie, diciamo, perché ormai ho l'algoritmo invaso da Gaia che balla in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
0: Non è un caso, visto che lei è protagonista di quest'estate, protagonista anche dei social, si sta sbizzarrendo con i vari trend in cui propone anche la coreografia di questo brano.
1: E non solo, l'ho vista anche parlare in napoletano, in qualche modo.
0: Se la cava anche in quel caso.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il dossier Ucraina al centro della seconda giornata del G7, il presidente Zelensky ha avuto colloqui con il capo dell'Eliseo Macron e poi il trilaterale con Trump, che ha promesso di fare tutto il possibile per arrivare alla fine della guerra con la Russia.

0: Russia. Il leader di Kiev ha annunciato un nuovo bilaterale con Trump anche nelle prossime ore. Torniamo in Italia. L'ATM, l'azienda dei trasporti pubblici milanesi, ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nelle chat sessiste in cui comparivano immagini di passeggeri riprese a loro insaputa dalle telecamere presenti sui mezzi. Almeno un indagato nell'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico. Voltiamo pagina. Il calcio, i mondiali, l'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi che entra nella leggenda come il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. La Francia ha battuto per 3-1 il Senegal, la Norvegia ha avuto la meglio sull'Iraq per 4-1, successo per 3-1 dell'Austria sulla Giordania. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso c'è spazio anche per il meteo.
1: Meteo Z.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì 17, quando ritroveremo condizioni di generale stabilità su tutta Italia, cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale, altrove sole. Caldo in accentuazione, ma soprattutto nel weekend arriveremo a toccare anche i 38 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.

0: DJ Snake con Stray Kids in the Dark alle 8:38 del mattino nella luce. Vi conduciamo noi, Tony Sica ed io, fino alle 9.
1: Perché avevamo promesso anche di riempire le vostre agende, quindi prendete carta e penna subito. Oggi alle 16 Aiello sarà nostro ospite in Collettivo Z.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella.

0: abbiamo bisogno d'amore, diciamo la verità.
1: Ma scusami, oltre alle dediche d'amore, anche alle dediche un po' arrabbiate. Mettete caso che ci avete il cuore rotto come canta Tony Boy.
0: Siamo aperti a tutto allora, dai.

0: Sunny Boy con Cuore Rotto alle 8:44 del mattino ci dà ispirazione anche per dediche un po' arrabbiate.
1: Eh sì, che tra poco selezioneremo e riporteremo a voi. Adesso mi viene a dire, andiamo quasi in Texas, perché lui è diventato un cowboy a tutti gli effetti. Stiamo parlando di J-Ax.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Vedi, si parla di messaggi un po' arrabbiati e ritorna questo pezzo di Lazza dal 2024, 100 messaggi proprio ad hoc per raccontare poi la fine di una relazione e la delusione che poi ne consegue.
1: Da quei 100 ne abbiamo selezionati due che ci sembravano opposti per qualche motivo, ma comunque caratteristici.
0: Un unico comune denominatore.
1: Luca,
0: sì.
1: Cuore rotto, ci sono ricascato quando lei mi ha riscritto, sì. E ora siamo da capo a 12.
0: Oh no, Luca, mai fare questo errore, se una cosa è chiusa deve restare chiusa.
1: Patti da Roma, cuore rotto che spero di ricomporre con l'estate anche senza amore, mi voglio divertire.
0: Brava, senza amore, con magari con, senza un unico amore ma con tanti amori, brava Patti.
1: E magari anche viaggiando per il mondo. Ogni mattina l'annunciamo in maniera diversa.
2: Salita del volo con destino

0: Geolier su Radio Z, mai per sempre. Vedi la musica napoletana da mai per sempre a per sempre sì. Bisogna capire, però, perché il per sempre comunque è qualcosa di impegnativo, eh.
1: Esatto, ma per l'altro Geolier stavo guardando, era in realtà un ragionamento che stavo facendo nell'ultimo periodo, di quanto è cresciuto nell'arco di pochissimo. Assolutamente uno dei rapper più affermati ormai. Già sta riempendo gli stadi. 26 giugno peraltro atteso anche 50 Cent al Maradona a Napoli. Niente meno per la loro collaborazione, esatto.
0: Certo, mica uno qualsiasi, quindi lo aspettiamo.
1: Niente meno che, esatto.
0: Attesissimo a Roma invece ultimo, questa è Romantica, 9:12 su Radio Z.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica di ultimo su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Peraltro ultimo, a proposito di presenze regalate ai fan, sta regalando un sacco di presenze anche a Roma dagli studi in cui sta facendo le prove.
1: Bellissimo. C'è Shakira su Radio Z con Burna Boy, l'inno dei mondiali.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Booster, c'è Tananai su Radio Z alle 9.22 in questo mercoledì 17 di giugno con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. In tanti hanno messo il booster con lo studio, perché stanotte sarà la notte prima degli esami.
1: È vero, questo è il periodo di Antonello Venditti, Anche se sì, poi c'è questa sua cosa, meglio ascoltarla dopo il brano, non la sera prima, effettivamente. Insomma, siamo vicini a tutti i maturandi, ecco, possiamo dire così. Un abbraccio a tutti quanti.
0: Assolutamente sì, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Z alle 9:26 minuti. Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Vedi questi artisti che ogni tanto si prendono delle pause, poi tornano come Angelina Mango e lo fanno a 360 gradi, col botto proprio tornano.

0: Sì, assolutamente. Poi Angelina Mango, insomma, quando torna ci fa sempre tantissimo piacere ed è sempre una sorpresa, anche se magari un po' ce lo aspettiamo che prima o poi torna. Lui invece è di Brock, bel venerdì, anche se oggi è mercoledì, così, su Radio Z.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Ho fatto strada su Radio Z, c'è Capo Plaza, alle 9.32 minuti, Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, anche voi, se vi va 335 30 10 25, il numero per i nostri messaggi, per i vostri messaggi, per ricordarvi che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future It's Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merkin Cremont, Clara, poi chi altro?
1: Radio dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it perché manca veramente sempre meno.
0: È vero, è l'evento che chiuderà l'estate, che abbiamo iniziato anche noi un po' di Radio Z con il Power Hits Estate a Roma, al centrale del Foro Italico, evento che potete rivivere su RTL 102.5 Play. Serata speciale, dicevamo anche prima, sarà quella di stasera, con la notte prima degli esami, anche fuori dai licei, ma non solo, anche in tanti luoghi simbolo delle città.
1: The Somber con Potential, il suo ultimo singolo.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E niente, io ancora ferma all'esibizione di Dito nella piaga con questa Che fastidio insieme a Tiziano Ferro a San Siro la scorsa settimana, pazzesco.
2: Pazzesca veramente, anche Tiziano Ferro che la canta, pazzesco.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nove e 43 minuti, questa è Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Ed è sempre strano sentire cantare una canzone che abbiamo conosciuto con una voce cantata poi da qualcun altro, come raccontavamo, Che fastidio, cantata da Tiziano Ferro insieme a Dito nella piaga al concerto di Tiziano, no?
1: Eh sì, poi soprattutto nella loro versione live, così come loro hanno collaborato. In realtà questa collaborazione nasce dalla nuova versione di Perverso. Sai che Tiziano Ferro ha rifatto questo album con tutte collaborazioni, e loro insieme hanno collaborato proprio nella nuova versione 2026 di Perverso, brano di Tiziano Ferro. C'è Amelie con Non è Francesco.

0: e 46 minuti, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Amelie, peraltro, insieme ad Alma e tanti altri, apriranno il concerto di Ricky Martin domenica a San Benedetto del Tronto, eh?
1: Oh, un grande concerto, non vediamo l'ora, saremo lì anche noi assolutamente con Radio Z. C'è Faccia Nuvola, portami a ballare in primavera.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Z, 9:53 minuti con Alessandra Vatta in diretta dal track Cecina, Luigi Provenzani in diretta dagli studi di Roma. E diciamo che l'estate per tanti è un po' una domenica costante, se ci pensi, no?
2: Eh sì, per tanti sì, ma qualcuno magari che deve lavorare, insomma, sta un po' lì a rosicare, come si dice, perché non è che proprio può sembrare domenica, però in generale sì, lo potrebbe essere effettivamente.
1: Magari, che ne so, quando finisci di lavorare ti avvicini a un bel posto, che sia una campagna, un mare, metti Radio Z e stai tranquillo, perché no?
2: Oppure aperitivo in spiaggia anche si può fare in questo periodo. Per esempio, con la musica di Radio Z, ovviamente, arrivarti 5 Swag Music.

0: bella novità su Radio Z. Lui è Dominic Fike con la sua Baby Doll alle 9:58 minuti. Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Lui noto sia come rapper negli Stati Uniti, ma anche e soprattutto come attore per la sua interpretazione nella serie TV Euphoria.
1: Assolutamente sì, e lo ritroviamo su Radio Z, appunto, come hai detto giustamente, con Baby Doll, per riscoprire anche punti di vista di personaggi pubblici che conosciamo, che ne so, artisti, musicisti che fanno gli attori, attori che fanno i musicisti, mischiamo tutto, che ci piace, dai.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Le 10.

0: Instinct alle 10:02, questa è Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, Sfera e Basta, che inizierà il prossimo 23 di giugno il suo tour da Torino dall'Allianz Stadium per poi fare due date a San Siro, l'8 e il 9 di luglio, non vediamo l'ora.
1: Periodo di tour, effettivamente è proprio questo, sì. Il periodo. Arriva Cosmo con Ogni giorno, ogni notte su Radio Z.

0: Cusini ne ha parlato benissimo, ovviamente parlando di tutti i successi che lei ha raggiunto anche fuori dall'Italia.
1: Eh sì, hanno duettato su 16 marzo ed è stato bellissimo. Voi invece dove state duettando? Perché c'è Alessandra al 335 30 10 25 e dice: meno male che ci siete voi di Radio Z perché sono bloccata nel traffico. Manda anche una foto. Vedo che il navigatore gli dice che arriva tra 26 minuti ma è tutto rosso, quindi probabilmente quanti chilometri ancora? 16 chilometri 26 minuti. Poteva andare peggio, dai.
0: Poteva andare peggio. Non so di quale città tu sia, Alessandra, però da romana ti dico, poteva andarti molto molto molto peggio, effettivamente. 22 Simba insieme a Gue, questa bella collaborazione su Radio Z si chiama Arricchiti, una novità.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vi

0: Un bel featuring, quello tra 22 Simba e Gue arricchiti. Questo è Radio Z, 10 e 12 minuti, sempre con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. Ne stiamo scoprendo anche di nuovi di featuring, visto che parlavamo dei tanti ospiti che ci sono stati ai concerti negli stadi, che anche quest'anno sono molti e ci fa sicuramente piacere.
1: Esatto, questo era un po' quello che mancava, no? Un po' la nuova scena del rap 22 Simba e uno dei king del rap in assoluto italiano, cioè Gue. Questo brano invece è uno di quelli che stiamo ascoltando già da un po', ma non ci stanca mai. Jamaican, Yugen insieme a Solto.

0: quando.
1: Legge Fede, dove quando su Radio Z si parlava appunto anche di traffico, un po' il brano anche lo cita il traffico, no? Non importa neanche il traffico che c'è, e state continuando a inviarci messaggi al 335 30 10 25 con le foto dei vostri GPS navigatori. C'è che deve fare 15 minuti, in 15 minuti 7 chilometri più o meno in via Appia Nuova a Roma. Quindi
2: dice a me va vicino. Peggio rispetto,
1: esatto.
2: Sì, rispetto alla signora di prima. Continuate a scriverci 335 30 10 25 se volete vedere anche i vostri messaggi passare in radiovisione. Ve lo ricordiamo, siamo al canale 266 della vostra TV e anche al 735 di Sky. Ci portate ovunque anche con l'app RTL 102.5 Play. L'hanno presa sul serio. Vedo altre foto che arrivano di traffico, di rotonde. Sembra un esame di scuola guida.
1: Esatto. Il rock psichedelico di Tame Impala, in questo caso nel remix con Jenny di Dracula, su Radio Z alle 10:20 quasi.

0: Il remix di Dracula firmato Tame Impala e Jenny su Radio Z alle 10:22 minuti. Alessandra Vatta e Luigi Provenzani.
1: E adesso arrivano loro, Noemi e Vito Salamanca, producer. Tu cosa fai questa sera?

0: Radio Z, Breaking News.
1: È lutto nel mondo della cultura italiana, è morto stanotte a Bologna Carlo Ginzburg, lo storico italiano molto conosciuto all'estero tra gli autori italiani contemporanei più tradotti al mondo. Aveva 87 anni, era riconosciuto come uno dei maestri della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. Cambiamo argomento: nel documento sulle questioni geopolitiche del summit di Evian, i leader del G7 confermano il loro sostegno incrollabile all'Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, pronte nuove sanzioni per Mosca e più armi a Kiev. Per l'accordo tra Stati Uniti e Iran si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Infine lo sport, i mondiali di calcio, successo per 3-1 dell'Austria sulla Giordania, l'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Messi che entra nella leggenda come il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. La Francia ha battuto per 3-1 il Senegal, la Norvegia ha avuto la meglio sull'Iraq per 4-1. Ed è tutto, ci sono le ultime previsioni del tempo.
2: Meteo Z. Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata è di mercoledì 17, quando ritroveremo condizioni

generale stabilità su tutta Italia, cielo sereno, poco nuvoloso. Solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale, altrove sole. Caldo in accentuazione, ma soprattutto nel weekend arriveremo a toccare anche i 38 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.

0: Che meraviglia averla ritrovato, Justin Bieber su Radio Z Peaches, qui alle 10:36 minuti, sempre con questo sound molto relaxing, soprattutto di mattina,
1: sì.
0: Per chi magari sta facendo risveglio muscolare, parlo soprattutto io che trasmetto qui dal Toscana Bella Camping Sandaia, e l'orario è quello, nella piscina stanno facendo risveglio muscolare.
1: Ah, che bello, ma ce l'hai lì davanti o no?
0: Sì, sì, davanti al tram.
1: Ah, quindi c'hai tutto il panorama qua della situazione. Noi invece il panorama ce lo godiamo alle 16 su Radio Z con Aiello in Collettivo Z.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E questa è Radio Z, 10:39 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani in Turbo Z. Con voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25. La musica la mettiamo noi e quindi

0: Mi sembra di capire che lì si balla anche un po' il ritmo di Radio Z, dove sei tu a Cecina, giusto?
1: Eh sì, esatto, proprio qui nella piscina del Toscana Bella Camping Sandaia, di fronte a me stanno facendo risveglio muscolare. Arrivano Giovanotti ed Alfa.

0: nuova Jovanotti con Alfa Buonvento su Radio Z. Parlavamo prima di tour estivi e Jovanotti proprio in giro con il suo tour europeo in questo caso, perché si sposterà in Europa a luglio.
1: L'estate in Europa è molto calda, non dappertutto, però comunque come mood. C'è Annalisa.

0: Fred De Palma e Anna Mena una volta ancora su Radio Z, 10:49 minuti in questo mercoledì 17 di giugno, con voi al 335 30 10 25. Salutiamo anche il Bar Glamour di Milano, dove ci stanno ascoltando come fanno tutti i giorni, cara Alessandra.
1: Bravi ragazzi, continuate così che noi passiamo la musica che poi va ad animare un po' il vostro bar. Certo.

0: Nel frattempo continuate a scriverci, quindi appunto al 335 3010 25, mentre proseguiamo con la musica di Radio Z. Loro sono un duo di Amsterdam, stanno spopolando e recentemente a sorpresa si sono esibiti a Milano per la Design Week.
1: Sì, davanti alla stazione centrale, bellissimo, ve l'abbiamo raccontato anche sui nostri social. Loro chi sono quindi?
0: Another su Radio Z con Talk to You.

0: 10:52 minuti su Radio Z Another, dicevamo in questa Talk to You che riprende anche un po' Show Me Love di Robin S, perché la riprende e si sente a un certo punto, successo del 93.
1: Bello, bello, ci piace poi andare a riconoscere delle altre canzoni all'interno, ovviamente come citazioni di quelle che ascoltiamo. Questa è Casa sull'albero, Renawa su Radio Z.

0: Dai, chiamo io, chiami tu, dal Sanremo del 2025 l'abbiamo ritrovato su Radio Z alle 10.59 minuti in chiusura di Turbo Z per questo mercoledì mattina con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Niente, Alessandra resta lì e anche domani in diretta dal Toscana Bella Camping Sandalia.
1: Cioè in diretta torniamo domani, non è che resto in diretta tutto il giorno. Però sì, esatto, rimarremo con voi tutto il giorno da qui. Ciao Luigi Provenzani, grazie.
0: Ciao Alessandra Vatta, domani.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Destinazione Z.
1: Esatto, tutto giusto, non vedo errori. 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, ma soprattutto ancora una volta questa è Destinazione Z in questo mercoledì 17 giugno. Grazie per essere in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, ma soprattutto lì a Milano in queste due ore c'è Giulia, Laura, Biati. Buongiorno.
2: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, buongiorno amici di Destinazione Z. Ti vedo un pochino in hangover, hai seguito i mondiali questa notte. Io lo so, sì. Lo so. Va bene amici, oggi stiamo insieme fino alle 13 come tutti i giorni. D'altronde, allora ricordiamo i nostri canali, ci potete seguire anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky, ma nel caso in cui vi trovaste in giro per il mondo, cosa che fanno molto spesso, hanno questo vizietto, come possono fare Mario?
1: E allora scaricate l'app gratuita RTL 102.5 Play, c'è anche la radiovisione streaming e un sacco di contenuti esclusivi, basta parlare, diamo voce alla musica. Nerissima Serpe assieme a Free2, vai!

0: Incredibile questa cover, se così possiamo chiamarla, di Nerissima Serpe insieme a Free To, Ridere di te, perché non è tanto il pezzo, ma la ricerca del pezzo di Vasco. Io sono pazza di questa canzone, davvero.
1: E allora io sono pazzo di Radio Z, questa è Destinazione Z, dai, altro giro, altro disco, come Water.

0: Struggente come non mai il nostro Blanco, piangere a 90, 12 minuti dopo le 11, peraltro in bocca al lupo a Blanco perché sui social ha condiviso un video dove anche lui, giustamente come tanti, si sta preparando per la maturità che inizierà proprio domani, quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti italiani che ci seguono.
1: E tra l'altro dovrebbero uscire, ci sono qualche indizi, no, sulle varie possibili tracce, e anche io mi accodo all'in bocca al lupo che facciamo a tutti i ragazzi che ci seguono tutti i giorni qui su Radio Z. Andiamo avanti con la musica perché c'è anche lui, c'è anche Mr. Rain con la sua Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: 10 e 15 minuti, siete in Destinazione Z con Mario e Giulia.
1: E allora da Mr. Rain andiamo invece alla scena internazionale, perché è uscito da poco, è un singolo che sta già facendo parlare di sé per il grande ritorno di Ariana Grande sulla scena musicale con Hey That I Made You Love Me, qui su Radio Z. E allora alzate il volume.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Era il 2021 quando avveniva l'incontro tra Arcomi ed Elodie. La coda del diavolo qui su Radio Z, una canzone che non passa mai di moda. 22 minuti dopo le 11 siamo Giulia, Laura Biadi e Mario Vai, anche oggi con la missione di accompagnarvi fino alle 13.
1: Hai detto benissimo, Fagiolino, questa è Radio Z, soprattutto Destinazione Z, ma io direi, se sei d'accordo, anzi se siete d'accordo, di fare un piccolo passaggio sulle frequenze di Radio Liberato. Allora, io sono pazza davvero di questo pezzo, mi piace tantissimo, le sonorità tipiche appunto di Liberato che stanno da Dio con lui, con Mahmood. Allora, che dici, l'ascoltiamo? Questo è Into Street su Z.

0: Non ho davvero parole, aggettivi per descrivere questo pezzo, davvero incredibile, liberato insieme a Mahmood con Into Street, questa è Radio Z, ma soprattutto siete in Destinazione Z.
1: E vi pare poco? Sono le 11:26 minuti, siamo Giulia Laura Biadi e Mario Vai, anche oggi vi accompagniamo fino alle 13. Allora, anche lui sarà al Radio Z, sì, al Radio Z Future Hits Live 2026, ho detto tutto bene, ogni tanto mi dimentico. Rally dal tacco, c'è qui su Radio Z con Dal Tacco.

0: Eddie Brock con il suo successo di qualche mese fa, Non è mica te, 32 minuti dopo le 11. Allora ve lo ricordiamo ancora una volta, mercoledì 2 settembre non prendete impegni, perché a grandissima richiesta torna all'Arena di Verona Radio Z Future Hits Live, e noi possiamo già anticiparvi i primi artisti confermati. Vai tu Giulia, che
1: andiamo
0: dici?
1: Andiamo con i primissimi artisti. Vai. Perché con noi ci saranno Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merkin Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Oh. Quindi voi che fate? Subito dovete andare su ticketone.it per comprare il vostro biglietto appunto per il Radio Z Future Hits Live. Vi ricordiamo, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, mi raccomando amici, eh. Andiamo avanti fagiolino, perché la musica continua. Vai. La musica più bella ce l'abbiamo noi. Solo qui su Radio Z arrivano loro, The Bauza con Magnetic.

0: Era il 2021 e nasceva questa collaborazione Madame insieme a Fabri Fibra con il mio amico alle 11.39 minuti qui in Destinazione Z. Ci fermiamo giusto un pochino, vero Mario?
1: Piccolo break, state lì perché la musica su Radio Z continua. A tra poco.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti

0: e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Esatto, tutto giusto, 41 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. Visto che siamo in odore di mondiali, continuiamo a parlare con metafore calcistiche. Giulia Laura Biadi in attacco, Mario Vai in difesa. Ti piace?
3: Mi piace un sacco. Sì, tra l'altro ricordiamo che possono seguire con RTL 102.5 tutte le partite dei mondiali. Detto questo, noi continuiamo, perché su Zeta ci occupiamo di musica, naturalmente. E arriva un pezzo che mi fa venire anche un certo langurino, perché secondo me ci starebbe proprio bene adesso una buona aranciata. Forse quella di Fra Quintale, secondo me, è ancora più buona. L'ascoltiamo qui su Zeta.

0: E che voglia di estate, di mare, che voglia di aranciata. Fra Quintale, le 11:45 minuti, buon mercoledì 17 di giugno. Questa è Radio Z, ma soprattutto siete in destinazione Z e ci starete fino alle 13. Quasi una minaccia, tipo, eh?
1: Esatto. Allora io vi consiglio di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, perché mentre ci prepariamo all'evento, agli eventi di Verona, potete rivedere e risentire tutto l'evento integrale di Roma del Foro Italico, il Power It Estate 2026, per aprire l'estate nel migliore dei modi. L'unico modo, appunto, è il Power It. Martin Garrix assieme a Ed Sheeran.

0: Ma che te lo dico a fa? Angelina Mango, le 11:51 minuti. L'abbiamo vista, no? Ritorno sulle scene anche con un cambio look che sta davvero piacendo moltissimo, anche insieme al nuovo pezzo insieme a Marco Mengoni.
1: Esatto, che si intitola Canto d'amore, che devo dire è veramente una bella mina che dominerà l'estate. 2026, 52 minuti dopo le 11, noi siamo sempre qua per voi a raccontarvi la colonna sonora più bella che potete trovare in giro, quella di Radio Z. Ovviamente arriva un pezzone, quanto gli vogliamo bene e quanto sta andando bene in questi primi mesi del 2026. Signore e signori, Fulminacci, maledetto me.

0: Tre album usciti nello stesso giorno e tre album che debuttano in vetta a tutte le classifiche. C'è solo un nome: Drake. 11:59 minuti, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z in Destinazione Z con Giulia Laura Biati e Mario Vai, che anche oggi hanno la missione di accompagnarvi fino alle 13 con tutta la colonna sonora più bella di Radio Z, che potete ascoltare anche in streaming grazie all'app RTL 102.5 Play, e scaricatela, è gratuita ed è soprattutto piena di contenuti esclusivi.
1: Hai detto benissimo, Fagiolino, noi siamo insieme fino alle 13, quindi abbiamo ancora un'ora di chiacchiere anche al 335 30 10 25. In tanti ci scrivono che ci stanno seguendo mentre studiano, speriamo di non essere una distrazione, ma di farlo bene
0: con
1: la nostra musica, perché ci sono tantissime persone che amano studiare con la musica, ad esempio io ero assolutamente una di quelle. Allora torniamo per la seconda ora anche al 266 del Digitale Terrestre, a tra poco. Le 12.

0: Bentornati, bentrovati, questa è la seconda ora di Destinazione Z alle 12.02 minuti e allora lui è Tedua con la sua Mai dal nuovo album Ryan Mixtape. E allora ricordiamo una cosa molto importante, perché il 24 di giugno, quindi mercoledì prossimo, ci sarà un grande evento per lui perché farà il suo primo San Siro, quindi in bocca al lupo a Tedua. E tra l'altro RTL 102.5 è la radio ufficiale di questo live e del tour.
1: Molto molto bene, allora andiamo invece sulla scena internazionale con Beautiful Freaks.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Fregatura. Bella fregatura, Ernia, alle 12:08 minuti solo qui su Radio Z. Peraltro auguri ad Ernia, perché insomma nei prossimi mesi dovrà vestirsi in abito elegante, mettiamola
1: si
0: così.
1: Si sposano con la sua Valentina, la quale praticamente ormai dedica canzoni da più di 5 anni. Sono davvero splendidi loro due insieme. Andiamo avanti con la nostra musica. Beh, questo è un album uscito qualche mese fa ormai. L'album si intitola Solito Cinema. Lui è Giulio. All'interno dell'album ci sono tantissimi amici artisti con la quale ha collaborato nel corso della sua carriera ormai lunga, diciamoci la verità, e lui è 13 Pietro e questa è Qui non piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Veramente brividi, eh?
1: Sì, io la lascerei questa parte strumentale perché vai. È davvero bellissima. Qui piangono tutti, 13 Pietro insieme a Giuli. Tra l'altro Giuli ha parlato ai nostri microfoni raccontando di questo suo nuovo progetto musicale, Il Solito Cinema, quindi se avete voglia recuperate l'intervista su RTL 102.5 Play.
0: Benissimo, e allora lo sapete, il nostro ping pong musicale che ci piace tantissimo ci regala un brano di musica italiana e poi eccolo lì che arriva, lo vedo già all'orizzonte. E lo amo anch'io, la musica internazionale che ci piace e che trovate qui su Radio Z H24, che diventa la vostra colonna sonora. Lo amiamo, chissà se lo amiate anche voi. Teddy Swims.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

0: non vediamo l'ora che arrivi questo benedetto 4 luglio, perché non è solo il mio compleanno di cui non ve ne deve fregare nulla. Sì, ma non ce ne frega nulla, perché a Tor Vergata, a Roma, l'evento degli eventi, signore e signori, ultimo, 250.000 biglietti venduti, ma che ve lo dico
1: sì,
0: a fare.
1: Sì, poi tra l'altro adesso Vasco si sta impegnando a batterlo, questo record, perché non ci sta, deve essere suo, infatti sta già parlando di Modena 2027, insomma, poi ne scopriremo, diciamo, di più, delle belle sicuramente. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, perché c'è la band dei Record. Io la amo moltissimo, questa loro nuova canzone che si chiama Sorry, scusa, lo siento, e loro ovviamente sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: E allora, sorry, scusa, lo sento, ci sono i pinguini, le 12:22 minuti, buon mercoledì 17 di giugno e noi andiamo avanti e poi ci fermiamo giusto un pochino per le news.
1: Esatto, perché oltre alla musica abbiamo anche sempre sott'occhio l'informazione sia in Italia che nel mondo. Allora, questa coppia l'abbiamo conosciuta sul palco dell'Ariston con la sua Poesie clandestine, ma ragazzi, il viaggio insieme non si ferma con quel brano. Eccolo qua, appena uscito fresco fresco, LDI H7, la loro Santa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E buona giornata da Mario Vai. In apertura, lutto nel mondo della cultura italiana. È morto stanotte a Bologna Carlo Ginzburg, lo storico italiano molto conosciuto all'estero tra gli autori italiani contemporanei più tradotti al mondo. Aveva 87 anni, era riconosciuto come uno dei maestri della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. Siamo alla politica. Nel documento sulle questioni geopolitiche, i leader del G7 confermano il loro sostegno incrollabile all'Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, pronte nuove sanzioni per Mosca e più armi a Kiev. Per l'accordo tra Stati Uniti e Iran si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Chiudiamo: soddisfazione della premier Meloni dopo il via libera definitivo alla Camera al decreto rimpatri. Facciamo un altro passo avanti per rafforzare gli strumenti a disposizione. È tutto con l'informazione. C'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. L'alta pressione si rinforza progressivamente sul nostro territorio, infatti non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e anche in Appennino. Temperature massime che a tratti sulla pianura padana raggiungeranno anche punte di 35 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Ava, Medi, Villa Banks con la TET, le 12:36 minuti. Grazie Mario Vai per le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco, non adesso perché non abbiamo tempo, ricordiamo un appuntamento importante che riguarda proprio oggi. Pubblicità e torniamo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Esatto, non vedo errori, Generazione Z, 12:39 minuti, questa è Radio Z. Allora, un appuntamento importante che dovete ricordarvi, stiamo parlando di Aiello, che sarà oggi alle 16 nostro ospite in collettivo Z, da non perdere.
0: Bravo, Fagiolino, hai detto tutto te, noi continuiamo perché la musica è protagonista di Destinazione Z e di Radio Z. C'è lui, diciamo che è il suo anno perché lo ha dimostrato. Con le sue canzoni, con la sua musica, con il suo talento, io mi sono divertita a scoprire anche la sua vecchia discografia. Tanta roba. Brava. Nel frattempo però ci ascoltiamo l'ultima. Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con la sua Flamenco Paranoia alle 12:42 minuti. Non deve essere stato facile girare quel video musicale al centro di Milano, in Duomo, con tutte le persone che volevano una foto con lui, giustamente.
1: E allora continuiamo, niente paura, la musica non si ferma mai. Arriva Olivia Rodrigo, Drop Death.

0: La vera band di Anna I Got It, 12:48 minuti qui su Radio Z, sempre in compagnia di Giulia Laura Biati, ovviamente anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. E se invece siete in giro al 335 30 10 25, un sacco di gente che dice di essere anche al mare, beh, non avete scuse perché c'è anche l'app RTL 102.
1: Sì, comunque in compagnia anche di Mario Vaie, perché hai detto solo il mio nome, ti sei fatto fuori, così non è giusto, siamo una coppia io e te nella vita e sulla lavoro. Andiamo avanti perché abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme qui in Destinazione Z. Beh, una delle hit dell'estate senza dubbio, Cattive Abitudini.

0: Tre ingredienti che insieme fanno il piatto perfetto. Mace, Salmo, Colapesce con le loro cattive abitudini. Le 12.52 minuti, buon mercoledì 17 di giugno. Io sono pazza di questo pezzo, Mario, davvero. Secondo me non solo quest'estate, ma ce lo porteremo per tanto tanto tempo.
1: E allora continuiamo a ballare e cantare con il sound di Radio Z H24. Senti, dillo te che sei più brava con la pronuncia.
0: Awake
1: dai.
0: Tonight, Afrojack insieme a David Guetta.

0: Fare basta qui su Radio Z a chiudere le nostre due ore insieme di Destinazione Z su Radio Z, 12:59 minuti, un viaggio ad Hollywood, ma torniamo a Roma perché qui arriva Cianna che li accompagnerà, i nostri amici ascoltatori, fino alle 15. Io e Giulia Laura Biati loggiamo, ma torniamo domani puntuali alle 11.
1: Sì, come potete vedere anche al 266 del digitale terrestre, dato che lui ci abbaglia con la sua luce, io mi sono già preparata con gli occhiali da sole. Fagiolino, ci vediamo domani, 11 puntuali. Ciao. Mi raccomando.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13, buongiorno.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno, buon pomeriggio, non lo so, ciao amici, sono le 13 in punto, io sono Cianna, benvenuti su Zetagram. Benvenuti in questo mercoledì 17 giugno, in realtà l'avete conosciuto qualche ora fa già con l'inizio di Buongiorno Z, Turbo Z, Destinazione Z, e adesso è il turno di Zetagram, evidentemente in diretta su Radio Z. Fa caldo, mi sa che fa caldo, credo sia arrivato anche la caldazza, una caldazza che credo significhi che c'è semplicemente un po' più di afa. Io continuo a dire credo perché, a dire il vero, ho letto da qualche parte che proprio oggi, mercoledì 17 giugno, si è aumentato ancora di più il caldo. Sono discorsi che ascoltiamo da una vita, quelli secondo cui a metà giugno o dopo metà giugno inizia un caldo più caldo del caldo di inizio giugno. Vedremo, comunque la maniera di rinfrescarsi c'è sempre, c'è per esempio la musica fresca, quella sì di Radio Z. Noi partiamo con un pezzo di Shiva in collaborazione con Geolier, che ultimamente in tour ha fatto veramente brillare gli occhi di chi ci è andato.

Il brano è di Shiva, Bad Bad Bad Bad, delle 13:04. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, mentre il featuring è quello di Geolier, che sta facendo il tour negli stadi. Prossimo appuntamento a Roma il 19 giugno, poi c'è Messina e poi ci sono tre Diego Armando Maradona. Bels, scomoda.

0: Soli Roy, profuma di mare, soprattutto con questo Call It alle 13:10. State ascoltando Radio Z, qui su Zetagram. Io sono Cianna, buona estate a tutti. Mi ha fatto sorridere prima perché nel dire ho letto da qualche parte che sta arrivando la caldazza, vale a dire proprio da oggi, mercoledì 17 giugno, soprattutto nel centro-nord Italia, dovrebbe aumentare l'afa. Poi è la verità, quando uno dice ho letto, circa da qualche anno, 4, 3, 5 anni, non lo so, a questa parte, ho letto non vuol dire niente, perché quando, dove l'hai letto? Ho visto un reel molto probabilmente dove dicevano questa cosa. Achille Lauro.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

Achille Lauro sta facendo cantare gli stadi in quest'estate 2026. Comuni immortali, sono le 13 e 14 minuti. State ascoltando Radio Z qui su Zagram. E adesso chi farà cantare l'Arena di Verona mercoledì 2 settembre insieme a tanti altri artisti durante il Radio Z Future Hits Live. A proposito, se vi va, i biglietti sono disponibili su ticketone.it. Clara e San Giovanni, le ragazze.

L'ultimo anno è stato un po' all'ombra per Lil Nas X, questa è Star Walking, alle 13:20 minuti, state ascoltando Radio Z, qui su Zagram, io sono Cianna, perché lui un annetto fa, anzi poco prima di un annetto fa, intorno ad aprile 2025, aveva fatto uscire il suo ultimo album e in effetti è stata l'ultima release di Lil Nas X, perché poi prima di quello un singolo ad anticipare l'album come spesso accade, poi qualche problema perché l'estate del 2025 è stato accusato di aver corso per le strade di Los Angeles totalmente nudo, rischia 10 anni, un processo che sta ancora continuando, per cui di Lil Nas X sentiremo parlare solo per quanto riguarda la cronaca, probabilmente nei prossimi mesi, magari invece cambierà qualcosa, magari alle volte se ne escono con una sorpresa, non lo so, per il momento la musica forse l'ha un po' messo da parte, o magari no. Bresh, da Dio.

Questo videoclip al 266 del Digitale Terrestre ti fa capire esattamente che cosa significa soffrire qualcuno. Nei nuovi termini, in termine generazione Z, diciamo, ti soffro uguale mi piaci talmente tanto che provo quasi una sofferenza. Questa era Bresh, da Dio alle 13:24 minuti su Radio Z, su Zetagram, mettetevi comodi, sul volume, Topic e Becky G, sorry papi.

Che mina! Puki, Aya Nakamura con Capo Plaza alle 13:30 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Channa e mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi nomi sono confermati e ci sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it e adesso safe. Buona domenica con la sua chitarrina.

0: Sono passati 3 anni da Flowers, che Miley Cyrus ha scritto in onore, diciamo, di Liam Hemsworth, con cui è stata qualche anno e con cui non si è lasciata benissimo. Tra poco recuperiamo quella storia alle 13:36 minuti su Zetagram.
1: Attenzione.

0: Questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Le 13:39 minuti, Radio Z in diretta come al solito con Cianna, dalle 13 alle 15 questa Zgram. Stavamo parlando della storia di Flowers, la canzone del 2023 che abbiamo ascoltato poco fa di Miley Cyrus. Lei si era lasciata con Liam Hemsworth, solo che lui le aveva dedicato una canzone di Bruno Mars, When I Was Your Man, in cui parla di regalarle dei fiori, e Flowers è proprio: me li compro da sola i fiori, non c'è problema, non ho bisogno di nessuno che me li regali qualora non mi tratti bene. Perché in effetti ricordo dei video delle ultime apparizioni di Miley Cyrus con Liam Hemsworth in cui lui non è che fosse proprio amorevole. E infatti è finita. Gaia!

La bossa nova di Gaia si chiama Bossa Nostra, alle 13:43 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e questa è una dedica che vi faccio insieme essenzialmente all'autrice, quindi dito nella piaga per tutti voi che siete businessman, chiamate a fare call, briefare, il mindset, tutto quello che piace a voi, insomma.

Linon, le 13 e 49 minuti, prodotta circa 11 anni fa, se non sbaglio, sì, 2015. State ascoltando Radio Z, qui su Zetagram. Io sono Cianna e Major Lazer con Mo, DJ Snake. Secondo me non se l'aspettavano neanche un successo del genere. Tra l'altro, DJ Snake, nato a Parigi, dove ieri tantissima gente ha festeggiato perché alle 21 c'è stata Francia-Senegal. Sono in corso i mondiali, noi ogni tanto fingiamo di dimenticarcene, ma evidentemente ci siamo in pieno, anche perché li raccontiamo su RTL 102.5 la nostra mamma, praticamente ogni partita, anche sui social, e qui su Radio Z siamo molto attenti a sapere chi tifiate voi, perché al 335 30 10 25 voglio sapere se vi siete schierati, voglio sapere come li state vedendo. Magari avete detto: ma sì, voglio che vinca Carlo Ancelotti, quindi forza Brasile, mi piacerebbe vincesse Mbappé, forza Francia, Ronaldo, Portogallo, Messi, Argentina, Irama,

La hit per quest'estate 2026 Cabana di Rama alle 13:53 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna e vi leggo al 335 30 10 25. Fioccano i tifosi delle proprie squadre preferite, perché magari ci stanno ascoltando tante persone che hanno una doppia cittadinanza oppure che semplicemente tifano con il cuore. Vi leggo tra poco anche in diretta. Baby K, Tuca Macarena.

0: Oh mamma mia, GUE con Rose Villain, le 13:58 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e vi leggo al 3:35:30:10:25. Leggo le squadre che tifate per questo Mondiale 2026, per esempio c'è chi scrive: ciao ragazzi, sono Monica, io tifo Brasile da milanista, ovviamente non potrei tifare altro. C'è anche Zaccaria che scrive da Bari e tifa per il suo Marocco. Chi invece vive all'estero, magari vive in Germania, per esempio Valeria che scrive: io tifo per la mia seconda patria, se non c'è l'Italia, forza Germania.
1: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Poweriz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futuriz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futuriz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Sono le 14.

Tony Boy, cuore rotto, le 14:02 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e stasera andrò al cinema, sì, vi dico la verità, a vedere un film che è uscito ieri, Toy Story, perché tra pochi secondi ascolteremo un brano che è la colonna sonora di un film fighissimo che a me è piaciuto in parte, fighissimo per la maggior parte della gente che l'ha visto. Recensioni stupende per Il Diavolo Veste Prada 2. Runaway.

0: E dedicatevele le canzoni che fa benissimo al cuore. Sono convinto che tantissima gente, magari anche all'ascolto, si sia dedicato la tua canzone di Coez. Sono le 14:08 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna, è un piacere accompagnarvi e farvi compagnia in questo mercoledì 17 giugno. Tante volte, secondo me, le dediche tra coppie, tra persone che si vogliono bene, ci si può dedicare anche una canzone tra amici, tra amiche, tra quello che si vuole, nascono durante i viaggi, perché viaggiando si esprimono meglio le emozioni, si intensificano parecchio. Questa è una canzone da viaggio. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

La hit estiva dei Colors, Karma, del 2024. Sono le 14:18 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e buona giornata, perché non è ancora notte prima degli esami, a tutti gli oltre 500.000 maturandi che domani inizieranno lo scritto d'italiano. Domani c'è il tema. Sono curioso di sapere al 335 30 10 25 se avete un ricordo legato all'esame di maturità, magari un ricordo di quelli che brillano negli anni, che non finiscono mai. Che ne so, io per esempio la notte prima degli esami l'ho passata di fronte alla mia scuola, nel mio parcheggio, nel nostro parcheggio della scuola, insieme a tutti i miei compagni, ad ascoltare musica, ovviamente anche notte prima degli esami. E voi invece? Sienna Spyro, Material Lover.

quanti bei messaggi nostalgici che affiorano al 335 30 10 25 riguardo gli esami di maturità che per oltre 500.000 ragazzi e ragazze inizieranno proprio domani. Questa Siena Spyro Material Lover alle 14:22 minuti. Io sono Cianna, state ascoltando Radio Z su Zetagram e a tutti voi, mica solo ai maturandi, dedichiamo Notte Poetica, che questa notte sia un po' più poetica del solito.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 28 minuti, giornata conclusiva del summit di Evian. I leader del G7 confermano il loro sostegno incrollabile all'Ucraina. Pronte nuove sanzioni per Mosca e più armi a Kiev. Per l'accordo tra Stati Uniti e Iran si riconosce la forte leadership di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: nessuno sa bene cosa contenga l'accordo, ma rende felici tutti. Voltiamo pagina, il centrosinistra si prende la scena in queste ore con una foto di pranzo in cui i quattro leader del campo largo si mostrano insieme e lanciano un appuntamento. Due piazze l'8 e il 15 luglio, al nord e al sud, per il programma della coalizione progressista. Si apre già un caso nel selfie, manca Matteo Renzi. In chiusura con il calcio, i mondiali di calcio, successo per i 3-1 dell'Austria sulla Giordania. L'Argentina ha sconfitto 3-0 l'Algeria con una tripletta di Leo Messi, che entra nella leggenda come il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Francia-Senegal 3-1, la Norvegia batte l'Iraq 4-1. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. L'alta pressione si rinforza progressivamente sul nostro territorio, infatti non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e anche in Appennino. Temperature massime che a tratti sulla pianura padana raggiungeranno anche punte di 35 gradi. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: adesso basta trattare male la verdura. Comunque ci sono un sacco di verdure che sono buonissime, gli spinaci, i finocchi per esempio sono stupendi, i broccoli sono buonissimi, ce ne sono altre comunque, pinguini tattici nucleari.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugal, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Le 14:40 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, prima parlavamo a margine di verdura dei pinguini tattici nucleari, del fatto che comunque non è vero che la verdura non sia buona, perché loro chiaramente ci giocano, ci scherzano sul mi fai ridere pure quando mangio la verdura. Però dicevamo, ci sono verdure tipo appunto gli spinaci, la lattuga, l'iceberg, amici miei, ma uno se la dovrebbe mangiare tipo le patatine. Non che le patatine fritte siano buone come, però insomma, secondo me è mangiabile in quel modo. Poi ce ne sono alcune, che ne so, le rape, che sono terribili, la bieta, che è terribile. Amelie invece è figa. Non è Francesco?

Amelie alle 14:43 minuti su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, ho visto tra ieri e oggi un paio di reel, non credo che saranno isolati, di Ercomi che sta lanciando un nuovo progetto. Ha scritto "che cosa succede a Milano" nella descrizione del reel che è uscito oggi, tanti commenti sotto di suoi amici, supporter, fan, tra cui quello di Emma. La collab con Ercomi, vacci piano.

Complimentissimi a Lola Young, questo è Messi, le 14:50 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna, sì, è una canzone del 2024, ci piace riascoltarla a distanza di un paio d'anni, ma i complimenti vanno tutti per la vittoria di Lola Young insieme a Roger Daltrey e Flo Lead dei SAACAP London Music Awards 2026, che si sono tenuti ieri. La cerimonia si è tenuta nella serata di ieri a Londra e ha vinto anche lei, come abbiamo appena detto. Sono premi che in Italia sono diversamente seguiti, per dirla con un eufemismo, però è vero che a livello internazionale contano veramente tanto e lei nelle classifiche della musica in Gran Bretagna conta veramente tanto. Eccone uno che conta tanto qui in Italia, Artie 5, Swag Music. Quanto è figo questa, alza, alza, alza, alza!

0: E io non vedo l'ora che esca Vittoria, il nuovo album di Artifive, per cui però probabilmente bisognerà aspettare quasi un anno. Si parla di maggio 2027, sicuramente non prima di qualche mese. Insomma, nel frattempo ci godiamo Swag Music alle 14:53 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e da una bella trappata di Artifive andiamo a una bella trappata di Jimmy Neyro, un artista italo-brasiliano che sta andando ipervirale su TikTok. Questa è Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo.
1: Ma la vita, i coma cose, sono le 14:58 minuti in chiusura di Zetagram. Io sono Cianna, ci vediamo domani giovedì 18 giugno, quando oltre 500.000 maturandi inizieranno i propri esami di maturità. State sereni, lo dico anche ai genitori di questi maturandi, perché è evidente che stare accanto a una ragazza o un ragazzo che bolle di ansia, di rabbia, di felicità, di emozioni forti, non deve essere facile. Io vi lascio nelle sapienti mani del collettivo Z, Nicolò Giustini e Simone Palmieri, fino alle 17. Ciao!
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
8: Sono
9: le 3.
10: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
8: Ci siamo, buon pomeriggio, buon mercoledì 17 giugno 2026, siete su Radio Z nel collettivo, meno due al weekend. Si scavalla, giornata staccionata, opla! Buon pomeriggio, Nick Giustini.
11: Non esiste il collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, grazie a Cianna per il suo Zetagram, ma soprattutto il collettivo si basa su voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi testuali che aspettiamo e poi manderemo in radio visione così che tutta Italia possa leggerli, ma ancor di più il collettivo si basa sulle interviste.
8: È vero, e dalle 16 oggi con noi ci sarà Aiello per presentarci il tuo.
11: Mio. Sì, lui viene a presentare il mio nuovo album. Si intitola Il Collettivo Z, il mio nuovo album.
8: Come si intitola il nuovo album di Aiello?
11: Collettivo Z.
8: Mi piace. E allora partiamo dalle 16 Aiello con noi live dagli studi di Milano, però prima ultimo con la sua romantica.
12: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, 5 minuti dopo le 15. Buon pomeriggio, bentrovati. Buon mercoledì 17 giugno 2026. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5. L'abbiamo detto, lo ripetiamo, dalle 16 torna a trovarci un amico a tutti gli effetti di Radio Z, perché ha iniziato con noi, con la sua musica. Noi ci abbiamo creduto dal giorno zero e stiamo parlando di Aiello.
1: Per presentarci il suo nuovo album che si intitola Scorpione. Cos'è?
0: Acquario. Ah.

0: È il taxi, Nick. È il taxi. Se avete voglia, lo dico anche per gli amici della revisione. Io twercherei su questa canzone. È vero, Nick? Vado allora, Nick. Sto per twercare.
1: Ma cos'è sta roba? Ma questo non è twercare.
0: Come?
1: Ma sta roba qui, io chiedo scusa a chi ci stesse seguendo in radiovisione, non interessa a nessuno vederti, anzi non vederti twercare, però le notizie sportive. Oh ragazzi, ieri un mio amico che si chiama Simone, di nome Palmieri di cognome, ha detto che questo non era il mondiale dei campioni.
0: Sono scesi in campo tutti.
1: Scesi in campo la Francia, Olise e Mbappé decisivi. Scende in campo l'Argentina, Messi fa tripletta, signore e signori.
0: Haaland con la Norvegia.
1: Haaland doppietta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore, quello di Angelina Marco. Angelina Marco. Angelina Mango e Marco Mengoni alle 15.16 su Radio Z del collettivo. Ho fatto la crasi a tutti gli effetti.
2: Mamma, mi sembrava di essere in un video prova a non ridere. Ho provato a non ridere e ci sono riuscito, ma non ci sono andato troppo distante. Devo essere
1: Angelina
2: brutalmente.
1: Angelina Marco? Com'era? Spingeva. È un'ordinaria follia, se
2: anche
1: tu
2: ci... Angelina Mangoni potevi fare.
1: Angelina Mengoni. Cioè,
2: Mangoni.
1: Mangoni.
2: Bello. Vabbè, promessa, Franco 120.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: Perdutamente, Achille Lauro alle 15.22 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Achille Lauro che ha fatto cadere San Siro, quasi 70.000 persone, un sold out d'altri tempi quasi, è così Nicolò?
1: Assolutamente sì, totalmente assolutamente d'accordo, è bellissimo, anche le immagini che stiamo rivedendo in questi giorni sui social, davvero ha riconquistato San Siro che sembrava imballato come una volta. Ma a proposito di essere imballati, sapete che New York Knicks hanno vinto l'NBA.
0: Ah, ok.
1: E è prevista una parata, credo per domani, dove saranno presenti circa 5 milioni di persone.
0: Wow.
1: Il sindaco di New York ha detto la parata più grande di sempre. Speriamo che vada tutto bene, eh.

0: sera.
1: E basta. Alle 15.25 su Radio Z del Collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Chissà se verrà a trovarci Anna. Sai perché dico questo?
2: Sì.
1: Perché esce tra pochissimo.
2: Il 10 luglio.
1: Il 10 luglio il suo nuovo album. Noi l'aspettiamo.
2: Sicuramente dropperà un'altra hit estiva, eh.

0: Non è mai lunedì, lo dice Tananai con Tango alle 15.32 su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri, dobbiamo ricordarvi un appuntamento importantissimo, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony,
1: Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck e Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo
0: Salvetti. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it.

0: Ernia con la sua super classico alle 15.38 su Zeta nel collettivo, e tra pochissimo con noi a partire dalle 16 ci sarà live negli studi di Milano anche Aiello.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La primavera è un miracolo che si ripete.

0: Ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Alle 15.39 su Radio Z nel collettivo Nicola Giustini e Simone Palmieri che vi traghettano, scegliete voi con quale nave. Anzi, un'idea, perché nel 2028 salperà la primissima crociera per persone allergiche al frumento, ok? E quindi tutte cose senza glutine e senza frumento. Buono, buono, buono. 10 ristoranti dedicati.
5: Bello, bellissimo.
4: E allora noi vi traghettiamo su Radio Z senza glutine, con buon vento.
6: Ed è un po' di

0: Buon vento, Alfa, Giova, Nick, Simo, alle 15.42 su Radio Z, nel collettivo.
1: Oh, allora, è una notizia purtroppo dell'ultima ora, no. Lorenzo Musetti salterà a Wimbledon. Mannaggia. Perché non riuscirà a prepararsi in tempo, quindi insomma, un grande in bocca al lupo a Lorenzo, sperando che possa recuperare. La nuova di Bob Sinclair.

0: Gaia, calma, calma, calma che mi passa. Alle 15.48 su Radio Z nel collettivo, canzone che in realtà era uscita nella versione brasiliana, no? Che lei aveva presentato ad amici. Chega, non chega, chega.
1: Io dico chega perché non so parlare il brasiliano.
0: Ma lei lo dice lei durante la canzone. Chega,
1: ci sono
0: chega, ma de strade che non vale nada. E vabbè, e faceva più o meno così la canzone, ecco.
1: Cioè, non posso dire cega, ma tu puoi cantare scega in napoletano. Cioè, fammi capire.
0: Vabbè, questa era la versione in italiano che uscì poco dopo, perché c'era una grandissima richiesta anche della versione in italiano. Con questa canzone poi lei ebbe un grande successo e che ancora oggi ha e riconferma canzone, Nick, dopo canzone.
1: Bravissimo, hai detto tutto. No. Chissà come sarebbe questa nella lingua di Palmieri, no. Tame Impala e Jenny, non mancano, Dracula.

0: Tame Impala, Dracula in versione remix alle 15.52.
1: Impala. È una nuova. È una, sai, tipo c'era l'Ampere, no? Per, una nuova unità di misura. L'Impala Palmerano. Eccoci qua, a vostro onore.
0: Madame Marrakesh, volevo capire, con Marrakesh, ma anche con Madame, forse.

0: Milano Baby, Fabri Fibra e Joan Tile alle 15.59 in chiusura della prima ora del collettivo. Cosa fai? Mentre siamo in onda devi fare.
1: Io sto già preparando la postazione per il mio amico Aiello.
0: E noi abbiamo già anche qui il suo vinile, è Scorpione, il suo nuovo album, tra poco ne parliamo. Anche voi se volete al 335 30 10 25. Cosa fai? Cosa fai?
1: Product placement. Fai...
0: Dai, tra poco qui con noi nel collettivo c'è proprio lui, c'è Aiello.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 16.
6: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
7: con Provolone Valpadana DOP.
8: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Aiello sotto sotto, 3 minuti dopo le 16, Radio Z, il collettivo è tornato a trovarci anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Aiello!
1: Hola a todos.
0: Ciao, bello.
2: Come stai?
1: Molto bene. Accaldato, però, insomma, è in bolla.
0: Ah!
2: Si vuole essere
1: in bolla, vuol dire no.
0: Stavo riflettendo sulla risposta di Aiello, tutto qua,
1: sì.
0: Perché mi ha detto in bolla, ma allo stesso tempo nel fuori onda mi diceva: sono stato di qua, sì, di là, di su e di giù. Nelle... E il mio cervello si è chiesto: come fa a essere in bolla se è tutto sballottato?
1: Semplicemente a volte devi darti per forza due schiaffoni e stare bello dritto, e poi c'è tempo per riposarsi.
0: Giri hai fatto ultimamente? Così lo sanno anche chi ci ascolta.
1: Nelle ultime 2 settimane, per ragioni musicali, quindi insomma, sono fortunato e felice di averlo fatto. Tokyo, wow. Milano, Milano, Roma, Roma, Cosenza, Cosenza, Roma, Roma, Campobasso, Campobasso, Roma, Roma, Milano.
2: Tutto in macchina?
1: No, per fortuna no, però dei giri, è il bello di ritornare in pista e dare una bella accelerata.
2: Ma a Tokyo, scusami, come mai sei...
1: Tokyo perché c'è un festival che era al 10° anno, che si chiama Italia Amore Mio, che ha aperto 10 anni fa con Zucchero. Ha avuto diversi colleghi illustri come Emma, come Car Brave e altri. Quest'anno hanno invitato me, e c'era anche Nicolò Fabbi, Colombre e Maria Antonietta.
0: Wow.
1: E quindi siamo andati lì a cantare, a rappresentare l'Italia per pochi giorni, quindi è stato veramente molto intenso. 5 giorni, di cui 2 passati in aereo, sono tornato piegato. Però poi
0: c'è fuso?
1: Sì, 6 o 7 ore.
0: Mamma mia, quindi non hai avuto neanche il tempo di recuperare né da una parte,
1: no,
0: né dall'altra?
1: No, ho avuto proprio 2 notti in cui non ho dormito, una lì e una qui.
0: Okay.
1: E poi è iniziato il tour con la prima tappa a Campobasso, ci sono stati altri eventi lungo lo stivale e poi sono tornato qui perché volevo vedervi.
0: Grazie. Ma sei un tesoro.
1: Mancavate.
0: Possiamo fare gli italiani medi del tipo: cosa hai mangiato a Tokyo?
2: Sushi l'hai mangiato?
1: Sì, ho mangiato una sera, soprattutto c'era questo, insomma, cuoco del posto che danzava con le mani mentre sul bancone preparava il pesce col riso. Poi ho mangiato dell'ottimo ramen, che non ricordo se è giapponese o cinese, quindi evitiamo la figuraccia.
2: Dei fritti incredibili.
1: Esatto, dei fritti incredibili, e varie caramelle, perché poi mi sono inventato un testing di caramelle locali lì, delle cose zuccherose.
2: Bellissimo.
1: Che non andrebbe mai fatto, perché poi molte erano molto complicate da gustare, ma l'ho fatto, e varie schifezze, purtroppo non locali, schifezze nel senso dolciumi vari, perché in queste tratte lunghe, per consolarti della scomodità dei voli, magni qualsiasi cosa.
0: Ma il sushi in definitiva è quello che noi siamo abituati a mangiare qui, o è completamente un'altra experience?
1: Ragazzi, una carbonara che ti fanno a Roma può essere uguale a quella che ti fanno a X città?
0: No.
1: Devo dire che noi lo mangiamo bene anche in Italia, ma a Tokyo è tutta un'altra storia.
2: Pensa se si dicesse: no, è meglio il sushi italiano che quello giapponese.
1: No. Bugiardo. No,
0: sarebbe
1: no.
0: Clamo però. Aiello, come ti pare su Z? Poi parliamo anche del tuo nuovo album, una promessa.
1: Ok.
3: Non ci vogliamo bene da 2 settimane, settimane.

0: Aiello, come ti pare su Radio Z nel collettivo? Ricordiamo anche la radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 125 Play. Qui abbiamo la tua nuova creatura in mano e lo ribadiamo ancora una volta per gli amici della radiovisione, perché un vinile e una copertina bellissima dal titolo Scorpione. Allora la domanda mi sorge spontanea: che segno sei?
1: Leone, ascendente Scorpione con la luna in Scorpione.
2: Ah, ma tu sei uno di quelli che segue molto l'oroscopo?
1: Sì, non uno di quelli che legge domani incontrare l'amore, sto davanti alla porta di casa ad aspettare che passa, però sono di quelli che è affascinato tutto ciò che è spirituale e pianeti è legato alla luna. Io sono uno che in maniera inconsapevole da ragazzino parlava molto spesso alla luna, dalla stanzetta di casa mia, alle pecore e alla luna. E perché c'erano le pecore di fronte a casa, quindi le salutavo.
2: E chi è che ti rispondeva di più?
1: Devo dire la luna. La luna, e quindi me la sono portata negli anni. E l'ho ritrovata poi negli ultimi 2 anni in cui ho approfondito una serie di, insomma, di discorsi, di tematiche, anche di incontri, e poi ho scelto di dedicare queste canzoni al mio lato un po' più in ombra, che è quello dello scorpione, quello che non vuole essere visto, quello che sta un po' sottoterra, quello che se lo fa arrabbiare
0: t'ammazza proprio.
1: No, però si fa sentire.
0: Esatto. Immagino.
2: Tra l'altro, la title track dell'album è è una collaborazione insieme a Leo Gassman. Noi sì, ci siamo incontrati a Sanremo e vi abbiamo anche fatto
1: celebrato.
2: Abbiamo celebrato il vostro matrimonio,
1: esatto,
2: ufficiale. No, ma la canzone è nata proprio in quel periodo? Era già nata?
1: No, la canzone in realtà è nata lontano da Leo, onestamente. Okay. E che dopo Sanremo io ero pieno di gratitudine nei suoi riguardi, perché mi ha invitato a fare una cosa per me molto bella, un ritorno su un palco per me importante, aver riscritto una pagina importante per me in una maniera appunto così gioiosa, leggera. Tutto quello che è venuto dopo di complimenti finalmente, insomma, li sono presi con grande orgoglio, e quindi ero molto grato e gli sono molto grato. In più pensavo che la sua voce potesse essere giusta per completare questo racconto, e quando poi ha cantato sopra il pezzo ho detto wow, grazie mille due volte per l'invito e poi per aver accettato invece il mio nel mio disco.
2: Tanto, scusami, ma è una cosa abbastanza anche inusuale, cioè quando noi ascoltiamo magari un album e si sceglie di intitolare un album con una traccia, no? Con il titolo di una traccia dello stesso, tendenzialmente non ci sono mai collaborazioni, perché si vuole sempre mettere al centro il proprio pezzo.
1: Sì,
2: no?
1: È che in realtà, intanto con grande onestà ti dico che non è nato, cioè non è una roba che è nata dall'inizio, ma è stata in realtà invece più sul finale, dopo la meraviglia di quello che era successo fra me e lui. E poi perché comunque io non ho questa estrema gelosia di posizionare, cioè capito, di darti la gomitata perché io devo venire prima di te o perché devo avere per forza la luce tutta per me. È un racconto molto importante di una canzone molto dura, ed era per me anche una sfida condividerlo con una persona che fondamentalmente non c'entrava nulla da un certo punto di vista, ma in realtà Leo mi vuole così bene, io gli voglio bene così profondamente, che secondo me era un compagno degno per un racconto così autentico.
0: È stato da noi poco tempo fa, gli abbiamo fatto i complimenti, quindi vi facciamo anche a te per quello comunque che avete portato a Sanremo,
1: sì,
0: perché
1: era
0: venuto davvero davvero
1: grazie
0: bene.
1: Mille
2: da paura, proprio, sai quelle le esibizioni, quelle che non lo dico perché sei qua, però avevamo detto commentando anche la serata, quelle che ti fanno venire i mega brividoni, poi super pezzo, quindi comunque il pezzo si prestava, però è stato difficile.
1: Riccardo, grazie di esistere, grazie soprattutto di averci detto sì, perché anche poteva dire no. Non
2: grazie.

0: Ignazio Antonia, che è in Fiammiferi, è secondo me una delle voci più belle dell'R&B, ma insomma del panorama italiano, è chiaramente in rampa di lancio, è una ragazza, secondo me, un'artista molto talentuosa. E poi ho scoperto che è proprio una persona molto bella. Abbiamo condiviso pochi momenti, ma quei pochi momenti sono stati sempre molto intensi, e le auguro tutto il bene del mondo.
1: Aiello, Giganti su Z.
2: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali.

0: Aiello Giganti su Radio Z nel collettivo. Comunque si stava chiacchierando anche tanto nel fuori onda di bellissime, anzi bravissime cantanti e cantanti,
1: gli artisti donne, abbiamo un panorama donne, secondo me incredibile,
0: che ancora non sono al 100% mainstream secondo me, ma che piano piano arriveranno.
1: Sì, io punto tutto su Antonia e Sissi perché sono le mie prefe del momento, non vorrei togliere niente a nessuno, ma io credo che abbiano un talento incredibile entrambe.
2: Vero, tra l'altro prima ci raccontavi, visto che hai parlato di Antonia, anche di una cosa che ti è capitata, hai fatto il giudice in una puntata di Amici in cui lei cantava,
1: sì,
2: ma l'avevi fatta vincere.
1: In realtà feci vincere Trigno per una serie di ragioni che non ricordo, però su quel momento era secondo me il pezzo giusto, però dissi senza filtri che per me Antonia era chiaramente una pop star, perché ha una voce incredibile, ha un viso magnetico che ti cattura, appena la guardi non puoi non ammirarla.
0: Maiello, che giudice è a questo punto?
1: In realtà Aiello sta lavorando per non essere alcun giudice perché Aiello è stato troppo giudice nella sua vita e si è fatto un sacco di male, quindi semmai io amo dire, quando penso delle cose belle, dire le cose belle che penso, le cose brutte me le tengo per me, perché insomma è così, e le cose belle invece mi piace proprio condividerle, come in questo caso l'ammirazione che ho per delle artiste. Tendo a giudicare meno possibile perché sto provando a giudicare meno me.
0: Ah,
1: per godermelo un po' di più, okay. Tutto qui, perché sono un santo.
2: No, questa è una cosa bellissima ed è difficilissima da fare. Cioè, sì, lo dice una persona che giudica sempre di continuo ed è complesso, effettivamente.

0: è un percorso, no? Ci
1: vuole. Io una volta ero molto, insomma, facile nel dire boom boom boom, perché sì, sì, comunque ero costantemente giudicante. Sì, costantemente allo specchio mi davo
2: delle legnate.
1: Esatto. Adesso me ne do un po' di meno, infatti gli altri possono fare quello che vogliono.
0: Ma certo. A proposito, scusami, di feedback che invece tu hai ricevuto magari da qualche collega, ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente addosso?
1: In generale sì, su sì, questo disco?
0: No, o in generale.
2: Sull'artista.
0: L'artista che sei.
1: Ah, oddio, devo dire che un po' di amici che nel tempo mi hanno fatto sentire molto apprezzato ce ne sono, però mi piace in realtà dire una cosa che è fuori dal main, no? Mm-hmm. È che sono gli autori con i quali ho collaborato in questo disco,
2: bello.
1: Che mi hanno dato un'energia e un amore incredibile, perché io sono un cantautore che per fortuna ha una penna molto fertile. Però io in questo disco ho voluto incontrare una serie di autori con i quali condividere le mie storie, e tutte le volte loro mi hanno fatto sentire come se fossi letteralmente un king in quella stanza, quindi hanno fatto molto bene proprio al mio cuore, al mio apprezzamento di me stesso, che insomma spesso non è così facile per me, e quindi sono molto grato agli autori che sono nei credit del mio disco.
2: Vogliamo fare i nomi o non te li ricordi tutti?
1: Non me li ricordo tutti, quindi non vorrei fare delle grandi, perché se mi frusterei. Ma se andate nelle canzoni, nei crediti, li trovate, sono dei cantautori o degli autori molto bravi e bei compagni di viaggio.
2: Aiello, tutto sbagliato su Z.
3: Servono sempre due primi appuntamenti, il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco se mi cazzo.

0: un bacio, ma è tutto sbagliato.
1: È tutto sbagliato, Aiello, su Radio Z nel collettivo. Continua a essere tutto sbagliato da quel punto di vista o qualcosa sta andando meglio?
2: Devo dire che in generale tutto sta andando meglio.
1: Oh.
2: E se mi chiedi quella cosa specifica che è
1: rispetto
2: il rapporto
1: alla
2: l'amore,
1: esatto,
2: è ancora non pervenuto. Quindi in realtà non è né male né bene. Non ci siamo misurati ultimamente. Okay. Quindi sono in una fase in cui non è un tema centrale. E soprattutto quello a due. Perché in questo disco, in effetti, di inedito soprattutto, c'è il punto di vista nuovo sull'amore. Io nella maggior parte delle canzoni non ho raccontato di una storia con un'altra persona, ma di una storia con me.
1: Sì.
2: Quindi anche se alle volte sembrava che io stessi parlando di una persona che mi aveva lasciato, con la quale mi stavo ritrovando, in realtà ero allo specchio che mi stavo abbracciando e confidando. Quindi è stato per me più importante lavorare per volermi un po' più bene.
1: Sta.
2: E quindi farmi trovare magari più pronto quest'estate, quando sicuramente sbatterò la testa su qualche masso della costa italiana.
3: La famosa crash estiva arriverà, però
2: almeno due ogni estate, quindi vediamo.
3: No, ma tra l'altro in un pezzo, adesso forse il primo, se non ricordo male, dici, prometti che avresti fatto esperienza nei letti
2: l'ho fatta.
3: Di Milano.
2: Non vuol dire però,
3: no, però volevo sapere come sono i letti di Milano rispetto ai letti del resto d'Italia.
2: Diciamo che io avevo una certa esperienza su quelli romani.
3: Okay,
2: i letti romani li conoscevo bene.
3: Sì.
2: In realtà poi, detto così, sembra che chissà che giro facessi. Ahimè, molto meno di quello che vorrei o avrei voluto. Il mio letto romano era un letto che ha funzionato molto bene. Il mio letto milanese, devo dire che cigola un po' troppo,
3: quindi
2: ha un problema. Però sì, ne ho provato qualche letto milanese.
3: È andata bene.
2: Sì, bene,
3: King size.
2: Sì, ma in realtà ultimamente devo dire che sono troppo concentrato sul lavoro.
3: Ah,
2: e quindi
3: bravo.
2: No, in realtà no, perché io sono un fan dei letti e quindi spero che quest'estate possa avere un po' più di spazio per provarne altri.
3: Ma scusami, fammi capire, tu sei tipo Bruno Barbieri che se vai negli alberghi cerchi il topper?
2: Subito, no, non cerco il topper, però per me, ora al di là degli scherzi, il letto è fondamentale.
3: Cioè,
2: letto e cuscino, se è scomodo, per me è veramente una tortura. Quindi
3: quanti cuscini usi per dormire?
2: 4.
3: Uno? 4? Tutti 4? Per te?
2: 4 per me, sì, nel senso che in realtà però ne uso 3.
3: Ok, ok.
2: Sì, sì, sì.
3: E uno magari lo...
2: Uno lo abbraccio, uno fra le gambe e uno dietro la testa.
3: Ah,
2: questa è media.
3: Quindi sotto la
2: se
3: testa comunque
2: ne
3: hai uno solo?
2: Sì, sì, se dormo da solo. Se dormo in compagnia non si capisce niente.
3: Però scusami, chiudiamo la parentesi del letto, perché nel video di Sotto Sotto a un certo punto siete in una bellissima stanza, devo dire.
2: Di una villa bellissima appena fuori Milano.
3: Mm-hmm. Bellissimo letto, quello
2: sì,
3: era un bellissimo
2: sì.
3: letto con un materasso incredibile, perché ci saltate in 18 e non
2: esatto.
3: succede niente.
2: Ecco, quella era una bella situa, bel letto, tanta bella gente, ci siamo divertiti.
1: Si stava bene.
2: Si
1: senti
2: stava
1: invece
2: bene.
1: Abbiamo tanto chiacchierato di Scorpione, il tuo nuovo album, e tu dici anche questo. Mi è piaciuta questa frase, quindi la vorrei riportare. Tempo fa mi sono imbattuto in una frase appunto che diceva che i doni più grandi nella vita non si trovano nei piani ma nelle deviazioni. Confermi in chiusura dell'album che è ancora così?
2: Assolutamente sì, e tutte le volte che ci sono, lo sforzo che bisogna fare non è facile, ma è avere fiducia. E pensare che quello che è accaduto è perché c'è un disegno che vuole che vada così, senza arrabbiarsi troppo. Non è facile, ma è una roba molto salvifica.
1: Aiello, vienimi a ballare.

0: Aiello, vieni mio ballare alle 16.30 su Radio Z nel collettivo, anche in Radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Lo sai che qui si gioca, no? Tu sei partito con noi 7 anni fa.
1: Non gliel'abbiamo neanche chiesto in fuori onda. Questo
0: non abbiamo
1: brutto,
0: chiesto niente perché sei
1: brutto.
2: Perché oramai
0: è un po' un'infamata forse. Esatto. Adesso cerchiamo di capire, c'è già manager e case discografiche che ci vorrebbero cucinare.
1: Sono partiti gli occhi laser.
0: Allora, noi facciamo una cosa con gli artisti ultimamente, ovvero cantiamo insieme a loro, cioè vanno molto di moda i karaoke, ok? Wow. A Milano e non solo.
1: Paolo, quindi... Sarpi, quante volte sarai andato a fare karaoke?
2: Sì, ma io, ok, sono una frana, però andiamo.
0: Ok, no, molto semplice, noi scegliamo una canzone conosciuta dell'artista che ospitiamo, okay. Tiriamo giù una base scrausa
1: di
0: karaoke,
1: quelle brutte, proprio quelle da karaoke, brutte, capito?
0: La mandiamo e lui canta la prima strofa e il primo ritornello di quella canzone.
2: Sapete che io ho un problema con le parole, cioè con i testi che non li ricordo i miei.
0: Ci proviamo.
2: Grazie, aspetta, mille di, guarda, essere stati così carini nei miei
1: riguardi.
0: La canzone è Arsenico.
2: Ah vabbè, l'Arsenico me la ricordo.
0: Perfetto.
1: Vuoi che ti metto il combo?
0: Allora, io ho scaricato questa base, te lo giuro, non so com'è l'attacco.
2: Che brutte persone.
1: Z2 questo format.
0: Ah, okay. Z2 con Aiello e con Arsenico. Prego dalla regia.
2: Ma parte però il pezzo?
1: Sì,
0: no, devi partire
2: io.
0: Solo
1: partire tu.
2: Okay.
0: Quando vuoi.
2: Quando parte. Le mie notte su Instagram.

0: la più alta, cioè alle 3:30 col pranzo senza il riscaldamento. Voi pensavate che io facevo il PEM e invece
1: bellissimo, però.
0: Grazie, bravo, grazie.
2: Bravo, valutazione bravo della base che abbiamo trovato
0: meravigliosa. Di questi 7 anni insieme me li ricorderò. Siccome sono 7 anni di amicizia, questo è il ben servito. Avete scelto la peggiore.
3: Sì, no, ed è effettivamente quello che facciamo, nel senso che
0: okay,
3: ma perché
0: okay,
3: l'obiettivo è proprio quello, no? Tanto quante volte ti sarà capitato di cantare una tua canzone in karaoke magari utilizzando una base orribile? No, non c'è mai
0: successo. Mai, perché io tutte le volte che provano a fare queste robe, sì, io mi tiro indietro perché mi sembra che sia tutto troppo autoreferenziale.
3: Ci sta,
0: no?
3: Ci sta.
0: Quindi
3: come
0: se
3: dire,
0: con gli amici karaoke Aiello, io esco dalla stanza.
3: Ci sta.
0: Perché mi sembra una roba proprio, no, cantiamo altri, sono tutti così bravi.
3: Ti dà fastidio sentire gli altri che magari cantano male le tue canzoni?
0: No, no, anzi, cioè ben venga, a volte le canto male anche io, quindi
3: questo può capitare questo a tutti,
0: però metti che basta se che le cantino,
3: cioè proprio sei quel, tu avremo, ce l'abbiamo tutti, per esempio lui lo è, no, nel mio caso quell'amico che porti al concerto, canta tutto il concerto, canta malissimo tutto il concerto e dopo un po' vorresti dirgli ti prego bro smetti di
0: allora,
3: farlo.
0: Allora se insieme a me viene per sentire un cantante, sì, X e quindi mi sta rovinando il concerto da spettatore, gli dico attagnati. Se invece canta le mie anche come presente, le canta anche un po' stonato, io lo abbraccio e dico okay, basta che le canti.
3: Ci sta.
1: Allora dobbiamo ricordare il Summer Tour al volo, che in realtà è già partito,
0: è
1: no?
0: È partito da Campobasso qualche giorno fa, a luglio altre date, andiamo in Sicilia, in Calabria, ci saranno altre date che annunceremo a breve e

0: E poi ci sarà il tour nei club quest'autunno, che partirà a novembre, che sarà a novembre e vedrà Milano, Fabric, Roma Atlantico, Napoli, Torino, Firenze, Bologna.
1: Padova il 5 di novembre.
0: Perfetto.
1: Apri così con Padova.
0: Sant'Antonio.
1: Padova. È sempre un piacere. Davvero.
0: Anche per me, grazie del regalo che mi avete fatto poco fa. Tornerò presto.
1: Grazie.
2: Comunque andate a streamare Scorpione perché è un grandissimo album ed grazie è bello che Aiello sia tornato così. Grazie mille.
1: Grazie. A tutti. Aiello su Z, grazie.
3: Oh, ve lo dico, raga.

tutte le boutique. Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vita

0: Arricchiti 22 Simba insieme a Guè alle 16.37 su Radio Z nel collettivo, ringraziando ancora una volta che stiamo registrando la parte social con si può parlare
1: si va,
0: perfetto. Tra poco niente, faremo tante altre belle cose grazie a Daiello che è stato con noi fino adesso su Z.

0: Le stelle di Geolia alle 16.40 su Radio Z nel collettivo in questo mercoledì 17 di giugno. Gli ospiti di questa settimana però non sono finiti, perché venerdì con noi avremo un nuovo appuntamento di Canova Game Room e insieme a lui ci sarà Sarafine.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Sedici e 43 in questo mercoledì pomeriggio che si appresta a finire.
10: Evviva.
0: Non ti piace il mercoledì?
10: No, mi piace moltissimo il mercoledì, mi piace ancora di più il venerdì. Voi direte, ma perché è finita la settimana? No, io amo il mio lavoro, lo farei anche sabato e domenica. Ma...
0: Sì? Sto chiamando il presidente. No. Ha chiesto se vuoi fare il collettivo sabato e domenica. Cominciano a mettere gli ospiti anche sabato e domenica, ok?
10: Ma perché venerdì, a proposito di ospiti, bravo Nick, ci sarà con noi Michele Canova in collegamento. Merck & Cremont.

0: Parteno per Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors alle 15.46, non è vero, alle 16.46. Mercoledì 17 giugno, ringraziando ancora una volta Iello, ritrovate tutta l'intervista su RTL 105 Play, nella sezione ospiti. C'è Bea.
1: Sì, con Rich, su Z, nel collettivo.

0: Sento ancora la vertigine. Elodie alle 16.52 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura, con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Dobbiamo ringraziare anche Alessia Manzoni che si è occupata di tutta la parte social con Aiello. Grazie,
1: DJ,
0: grazie.
1: Forse
0: davvero.
1: Volevi dire DJ Alma.
0: Forse volevo dire
1: forse
0: DJ.
1: Volevi dire DJ
0: Senti
1: Alma.
0: Senti come te lo dico. DJ Alma.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il Z Club, giusto? Sì, ogni sabato e domenica dalle 17 alle 19.
0: E poi c'è il tour, eh?
1: C'è il tour?
0: C'è il tour.
1: Bellissimo.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Bellissima Serpe insieme a Fritu, Ridere di te, 2026 alle 16.55 su Z nel collettivo. Abbiamo ringraziato tutti, ringraziamo anche Gigi Cutri per la parte tecnica.
2: Vero, bravo, bravo.
1: Che ci ha dato una grande mano. Anche Annalisa, canzone estiva.
2: Anche se non è una canzone estiva.
1: Vero, lo dice lei.
2: Lo dice lei. Quando

0: E per questo finisce Un amore, canzone estiva, Annalisa, alle 16.59, in chiusura delle due ore del collettivo su Z con Nicola Giustini e Simone Palmieri, appuntamento che si rinnova però domani a partire sempre dalle 15. Adesso arrivano i ragazzi della generazione Z e in questo caso Francesco Taranto, ok? Che si trova al camping in Toscana, al bella camping Sandaia in Toscana.
1: Esatto, quindi noi torniamo, come dice il nostro spirito guida, domani che...
0: A domani, ciao! Germanico!
1: Il manicomio!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 17.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
0: Generazione Z.
2: Prontissimi anche oggi con l'appuntamento come ogni giorno di Generazione Z, 17:04 minuti. Apriamo allora le due ore di oggi insieme, saremo insieme ovviamente fino alle 19 con Francesco Taranto qui dal Toscana Bella Camping Sandaia, come giustamente poco fa diceva anche il nostro Simone Palmieri, che saluto e ringrazio ovviamente insieme a Nick Giustini. Con il loro collettivo Z sono stati, insomma, siete stati anzi in loro compagnia fino a poco fa, fino alle 17. Ora appunto tocca a noi, per cui io qui dalla Toscana e poi ovviamente tra poco ci collegheremo con lei, con Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Lo sapete, abbiamo una postazione fantastica lì al Terminal 1, proprio in mezzo insomma al terminal, quindi non si può non vedere se atterrate o se partite da lì, e quindi appunto anzi avvicinatevi già se volete alla nostra postazione, così poi tra poco Marti sicuramente vi pescherà e vi porterà in onda, così insomma facciamo due chiacchiere, perché insomma raccontiamo sempre delle storie interessanti da parte dei passeggeri di Fiumicino. Subito la musica, ovviamente c'è Mr. Rain con il suo nuovo singolo Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: Meglio di no.
1: L'ultimo singolo di Mr. Rain, lunedì nero ad aprire le due ore di Generazione Z quest'oggi, 17:07. Peraltro Mr. Rain che sarà poi in tour nei teatri per la prima volta, quindi primo tour teatrale per lui, ovviamente tra un po' di mesi, in realtà si parte dal 5 ottobre, vedo, dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, poi ci sono diverse date, però insomma sarà curioso anche per un'atmosfera ovviamente, no, appunto più intima, più teatrale, magari anche delle canzoni che verranno un po' riarrangiate, quindi sentiremo probabilmente un Mr. Rain un po' diverso. C'è intanto Milky insieme a David Guetta.

tutto quanto chiaramente sui social di Brescia per vedere tutto. Sicuramente c'è anche l'Auditorium, per esempio Parco della Musica di Roma. Insomma, tanti appuntamenti anche per lui, che sarà protagonista sicuramente anche di questa estate 2026, così come lo sono loro chiaramente con la loro hit Magnetic. Parliamo dei The Bows, 17 e 15 minuti proprio in questo istante su Radio Z.

0: Bitch, what up?
1: Bala Club, what up di Anna, 17:20 minuti all'interno di Generazione Z. Vi ricordiamo, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il nostro Radio Z Future Hits Live 2026. Quindi i primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, i Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e poi il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Come diciamo sempre, correte, veramente correte subito ad acquistare il vostro biglietto su ticketone.it per non perdersi appunto il nostro grande evento. Ritorniamo appunto all'Arena di Verona. Intanto Fra Quintale con la sua Aranciata.

aranciata di Fra Quintale, 17:24 minuti all'interno di Radio Z in Generazione Z, qui dalla Toscana. Naturalmente siamo in diretta tutta questa settimana, lo saremo fino a venerdì, ma tra pochissimo ci colleghiamo con la nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, con qualche passeggero magari, vedremo. Anche ieri abbiamo raccontato un sacco di storie incredibili, abbiamo parlato addirittura di licheni artici ieri, ricordo questa cosa, quindi momenti altissimi. Ovviamente c'è Hugel intanto con Soul Talk.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

Proprio così, rockstar di Sfera Ebbasta, 17:29 minuti. E allora, come promesso, andiamo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Marti, buongiorno innanzitutto.

0: Buonasera.
1: Buongiorno a te, buonasera carissimo Francesco Taranto, ti vengo dietro col buongiorno. Sono qui in compagnia di
2: Antonella
1: e
3: Valeria.
1: Allora, diteci un po' dove state andando di bello.
2: Adesso tra due ore prendiamo il volo, andiamo a Cefalonia.
1: Ok.
2: Poi domani mattina partiamo per Zante, facciamo una settimana a Zante e poi torniamo a Cefalonia un'altra settimana.
1: Bello, quindi proprio settimane greche, tranquilli, tranquilli, a rilassarvi.
2: Sì, sì.
1: Bene, e siete voi due, mamma e figlio, e poi?
2: Mamma, figlio, papà, altro figlio con la fidanzata.
1: Fantastici, bella famigliola. E prima volta in Grecia?
2: No, abbiamo fatto già altre isole, però quest'anno abbiamo scelto di nuovo la Grecia.
1: E avete fatto bene. Tu invece come stai vivendo la fine della scuola?
3: Molto bene.
1: Certo.
3: Si sa già all'esito.
1: Si sa già, sei bravo?
3: Sì, molto.
1: Dai soddisfazioni?
3: Sì.
1: Bene, quanti anni hai?
3: Ne ho 13.
1: 13, quindi l'anno prossimo agli esami?
3: Esatto.
1: Ok, sei preoccupato?
3: No.
1: No,
0: vedi, lui è bravo giustamente, quindi non... Ma sai che sto cercando di capire la maglia da calcio,
1: che maglia
0: di che
1: è?
0: Squadra sia, esatto.
1: Del Brasile.
0: Ah, del Brasile, non la riconoscevo.
1: Del Brasile,
0: vedi, bello.
1: È perché non ha i soliti colori che
0: esatto.
1: Ci aspetteremo dal Brasile, infatti.
0: È la seconda maglia,
1: attenti,
0: ecco perché...
1: è la seconda. E tu invece cosa fai nella vita?
2: Io impiegata.
1: Ok, bene. Tra l'altro stavamo notando quanto siano diversi i nostri outfit in questo momento, per chi non fosse collegato alla televisione. Io ho questa canottierina perché a Roma in realtà si muore di caldo.
2: Schiatta.
1: E lei ha un golf, ma non hai non è entrato in valigia.
2: No, non è entrato in valigia. Ma ti dirò
0: grande
2: di
0: classica.
2: Più, perché c'è l'aria condizionata alle stelle. Io a differenza di te ho una certa età.
1: Dici preveniamo perché il viaggio ce lo vogliamo far ben tranquilli. E mi sembra giusto. Allora, la prima cosa che farete appena arriverete, oltre vabbè a sistemarvi a casa e così via?
2: La prima cosa che facciamo penso che ci andiamo a riposare, perché poi domani mattina abbiamo il traghetto per Zante.
1: Certo.
2: E quindi...
1: Un bagno ci scappa serale oppure dite di no?
2: Dipende dall'aereo, se porta ritardo, se non porta ritardo.
1: E allora speriamo che l'aereo sia bravo.
2: Sai, Ryan non è mai una garanzia.
1: Ecco, chiudiamo così.
0: Ciao,
1: grazie,
0: viaggio.
1: Bravo.
0: A tra poco, Marti.
2: Ciao.

0: Amoroso insieme a Big Mama, mezz'orotto, 17 e 37 minuti siamo stati poco fa anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, naturalmente con la nostra Martina. Torniamo tra pochissimo qui in Generazione Z con altra musica, tra poco.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Generazione Z, saremo insieme fino alle 19, sono le 17 e 40 minuti proprio in questo istante. Tra l'altro tra poco sentiremo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, ovviamente estratto dal suo ultimo album. Ma leggevo questo studio curioso per quanto riguarda la maturità, no? Ovviamente dei brani più ascoltati, insomma, dagli studenti, dai maturandi. Ovviamente c'è sempre Venditti, perché notte prima degli esami non può mai mancare. Però tra i vari artisti c'è proprio anche Samurai J con Ossessione. Il 13% dei voti praticamente ha ricevuto, pari, pensate, a una, insomma, un successo ovviamente clamoroso come quello di Bad Bunny di Ti Me Preguntò. Quindi insomma, grande successo anche per Samurai J. Eccolo.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 17:43 qui su Z, quindi invece la sua ossessione, altro brano ovviamente famosissimo di Samurai J, è uno dei più sentiti a quanto pare, proprio dai maturandi naturalmente, oltre poi, dicevamo anche prima, Venditti chiaramente rimane al primissimo posto, tra l'altro Venditti che ha anche fatto un'apparizione a sorpresa, no, nel concerto poi di Achille Lauro qualche giorno fa. Stiamo per sentire invece Jungle con la loro The Wave, tra l'altro che è un nuovo estratto dal prossimo album che uscirà il 14 di agosto, quindi fra un paio di mesi, proprio praticamente subito prima di Ferragosto, album che si chiamerà Sunshine. Loro sono un gruppo inglese, tra l'altro ci sono tante date non italiane purtroppo, però insomma anche in altri posti europei, compresa Londra ovviamente. Jungle.

Mario Lambada, Fred De Palma, 17:49 minuti, hit di qualche estate fa, appunto, per quanto riguarda Fred De Palma, che anche sui suoi social qualche giorno fa ha ricordato, non sbaglio, una hit da, non mi ricordo se ha scritto, dal 2016, mi sembra una cosa del genere, ma in effetti anche quest'estate, appunto, con la testa gira, naturalmente sta spaccando, chiaramente. Visto che parlavamo prima di Samurai J, di quella classifica, insomma, dei pezzi più sentiti dei maturandi, c'è anche la testa gira, tra l'altro, nelle primissime posizioni di questa speciale classifica. Intanto Madonna con Sabrina Carpenter. Eccole. Ask yourself.

0: Ma donna, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love qui su Z17:50, 3 minuti. Tra l'altro l'appuntamento è tra meno di un mese, perché il 3 di luglio uscirà proprio il nuovo album di Madonna, Confessions on a Dance Floor parte 2, no? Ovviamente già, insomma, l'altro album era uscito almeno una ventina di anni fa, se non ricordo male, ma appunto, insomma, tra i vari brani ci sarà proprio questo, realizzato insieme a Sabrina Carpenter, di cui da poco è uscito anche il video ufficiale, quindi andate a cercarlo. Naturalmente c'è Echi di Hughie Amélie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

siamo alla fine di questa prima ora insieme di Generazione Z con Francesco Taranto qui dal Toscana Bella Camping Sandaia, nella splendida costa insomma toscana vicino a Livorno, in provincia di Livorno. Abbiamo chiuso con Capo Plaza, la sua Fino all'Alba, 17:59 minuti. Ovviamente appunto torneremo tra pochissimo per la nostra seconda ora di Generazione Z fino alle 19. Noi siamo qui e anche nella

0: seconda ora ci collegheremo con l'aeroporto di Roma Fiumicino al Terminal 1 per parlare con qualche passeggero, insomma qualcuno in partenza o appena arrivato. Tra poco. Sono le 18.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

come anche veniva ricordato direttamente dentro il pezzo dall'album Radio Liberato. Ne parlavamo anche nei giorni scorsi, sia per questa canzone sia perché ha riportato anche per esempio Calcutta, che da un po' mancava, ma insomma c'è un duetto anche con lui appunto nel nuovo disco di Liberato. Alex Warren, ritroviamo Passenger.

Alfa che ci mette sempre allegria con la sua You Make Me So Happy, 18:09. Alfa naturalmente poi quest'estate protagonista del duetto insieme a Jovanotti, Buon Vento, una delle hit dell'estate sicuramente, lo possiamo già dire adesso in anticipo, praticamente a inizio estate. Ci scrivono anche 3:35, 3:10, 10:25 del caldo bestiale, lo sappiamo naturalmente in tantissime parti d'Italia, in questo caso ad Ancona ci dicono 29 gradi, e poi ci ricordano anche che appunto andranno a vedere Vasco Rossi proprio allo stadio del Conero, insomma lì ad Ancona a breve, vero? Perché Vasco, lo ricordiamo, in giro anche quest'estate, ormai da tantissime estate, insomma ogni anno riparte con una sorta di nuovo tour, e quindi quest'anno andrà anche ad Ancona. C'è Fulminacci, maledetto me.

0: Proprio così, ma hai detto me, l'ultimo singolo di Fulminacci, 18 e 13 minuti dal videoclip. Chi ci segue alla televisione, come al solito, ci ricorda insomma una delle sue tappe, no, del tour che ha fatto quest'anno nei palazzetti di tutta Italia, in particolare poi giustamente una data, insomma, immaginiamo a lui cara, perché era proprio nella sua città, nella sua Roma. Intanto Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

QR di Icy Sub-Zero alle 18:19 minuti all'interno di Generazione Z qua su Radio Z. Tra poco invece la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari per quanto riguarda proprio la band. Tra l'altro vedo che ci sono già tantissime date per la prossima estate, ricordiamo, non questa, l'hanno detto una volta anche di una storia, mi ricordo proprio Riccardo Zanotti, diceva mi raccomando non presentatevi allo stadio in questa estate 2026 perché le date sono per il 27, però già ci sono un sacco di date, appunto hanno raddoppiato anche quelle di Torino, in Milano c'è una nuova tappa anche a Napoli, quindi insomma anno prossimo, ricordiamo, l'estate 2027 sarà sicuramente di nuovo un'estate impegnatissima per i Pinguini Tattici Nucleari negli stadi italiani, come già comunque in diverse estati, insomma negli ultimi anni ovviamente già hanno suonato in tanti stadi naturalmente. Eccoli con il nuovo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento.

18:23 minuti, anche i Pinguini Tattici Nucleari con la nuova Sorry Scusa Lo Siento hanno spiegato anche loro stessi, insomma, volevano creare una hit estiva, quello sì naturalmente, ma non con i soliti, no, classici temi estivi, quindi insomma direi che ci sono riusciti sicuramente. In tema di novità e di nuove canzoni, ovviamente uscirà poi anche il nuovo album, stiamo parlando di Gracie Abrams, nel frattempo abbiamo questa anticipazione, questo primo singolo, Hit The Wall su Zeta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z, giornata conclusiva del summit dei G7 a Evian. Il padrone di casa Macron si è detto molto soddisfatto. Il presidente Trump ha detto che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è molto forte, quello di Obama era il più stupido di tutti, e poi ha aggiunto: l'Iran ha continuato ad avere il nucleare, il mio, ha sottolineato, è un muro. Trump ha anche detto di aver avuto colloqui sull'Ucraina sia con Putin che con Zelensky. Intanto la presidente del Consiglio Meloni ha tirato le somme sul G7 francese che si è tenuto appunto a Evian. La premier si è detta soddisfatta, non era scontato che lavorassimo bene insieme, ho visto convergenza tra il presidente Trump e gli altri leader, poi ha ribadito che l'Italia è pronta a partecipare alla missione per riaprire Hormuz. Un guasto tecnico sulla linea elettrica dell'alta velocità Milano-Bologna sta causando rallentamenti e soppressioni di treni. Il tratto Milano-Piacenza risulta bloccato dalle ore 10:20 di questa mattina, almeno 7 sono i treni in totale cancellati, coinvolti in viaggio fanno registrare ritardi di oltre un'ora. Il treno diretto da Bologna a Torino viaggia con quasi 5 ore di ritardo. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, adesso gli aggiornamenti sul meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo anticiclonico. Da segnalare nel pomeriggio i consueti temporali di calore sui settori montuosi, contesto climatico caldo ed estivo con valori anche superiori ai 30 gradi. Dettagli sull'app 3B Meteo.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: che male.
1: Giulia, insieme a 13 Pietro, 18 e 34 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, atterriamo di nuovo al Terminal 1 aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Martina Rinelli, con chi sei? Quanti? Quanti
2: carissimo
1: sono?
2: Francesco Taranto, ho reclutato un'intera famiglia qui in diretta. Allora, in rappresentanza abbiamo il padre che si chiama?
3: Antonio.
2: Antonio, poi abbiamo la figlia che si chiama? Federica.
4: Marianna.
2: Marianna, e dove state andando di bello?
3: Stiamo andando a Siviglia.
2: Bello, wow. Molto molto bello. Per quanto tempo più o meno?
3: Fino a domenica.
2: Ok, quindi vi fate un weekend lungo. Come mai Siviglia?
3: Siviglia perché l'ha deciso la signorina.
2: Allora chiediamo a lei perché hai deciso Siviglia a questo punto. Parla qua al microfono. Basta passare lì.
4: Non so, perché mi piace molto la Spagna.
2: Sì.
4: Città, e poi vabbè, sono amante di Berlino, la serie, quindi hanno girato Siviglia l'ultima stagione, quindi volevo anche vedere i luoghi principali della serie in generale.
2: Giusto, ma quindi hai organizzato l'intero viaggio?
4: No, ha deciso lui.
2: Ah, ok.
4: Per i posti principali.
2: Cioè lei ha scelto la meta, per il resto ha detto fate voi.
3: Poche parole, è andata in questo modo.
2: Sì.
3: Ancora dovevo uscire la pagella, ancora doveva essere promossa. E già chiedeva dove andiamo. Io gli ho detto scusa, ma non sei stata promossa ancora. Ma che già? No, non ti preoccupare, tanto sono promossa. Abbiamo organizzato
2: questo. Ha vinto lei, hai visto? È stata promossa. La pagella è uscita? Ah, ok, quindi.
1: Quindi aveva ragione alla fine.
3: Sì, sì. La pagella, una grande delusione solo per la condotta.
2: 10 in condotta.
3: 10 in condotta, no.
2: Ma come si fa? Ma non
1: infatti.
2: Ti vergogni? Così. Niente, vabbè. Bene, bene. Allora, e che classe fai tu?
4: Quest'anno devo fare il quarto, devo iniziare.
2: Ok, bene.
4: Per l'alberghiero.
2: Ok, e voi invece che fate nella vita?
3: Io sono un libero professionista, c'ho una ditta di pianti da reazione, canne fumarie. Pensa che io, proprio guarda, quest'anno facciamo 100 anni della nostra
2: vita. Dai, allora auguri.
3: È una ditta di famiglia, mio padre, nonno, il mio bisnonno.
2: Fantastico, e tu invece di che ti occupi?
5: Io impiegata di Poste Italiane.
2: Ok.
1: Ah, ottimo.
2: Bene, bene. Allora fate buon viaggio, volete salutare qualcuno già che ci siete?
3: Sì, tutti quelli che ci conoscono.
2: Sì.
4: Ci sta. Ciao zia, credo che mi stai guardando ma non lo so.
5: Ciao a tutti.
1: Salutiamo anche la zia. Beh, spettacolo, spettacolo.
2: Ma salutiamo tutti.
1: Ma temperatura prevista a Siviglia, che so che fa sempre caldissimo, non so com'è lì,
3: 40.
1: Se lo sapete.
2: 40.
3: 39-40. Però io lo stavo a dire a Martina.
2: Sì, sì, Martina.
3: A me il caldo mi piace. A me io odio il freddo.
1: Allora è il tuo posto.
2: Va bene. Bene, allora fate buon viaggio, divertitevi e niente, Fra, noi ci vediamo domani. Grazie mille.
1: A domani, grazie a te, cara Marti, dall'aeroporto. Ora c'è Madame Baby.

0: Anche Baby di Madame, 18 e 39 minuti all'interno di Generazione Z qua su Radio Z. Vi ricordiamo anche una cosa importante, cioè del Wanderlust Festival, perché appunto noi di Z vi invitiamo a un evento unico 11 e 12 di luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Andate su RTL 105 Play nella sezione Special and Contest, oppure ovviamente cercate sui nostri social per scoprire come partecipare. Con Radio Z potete esserci. Wanderlust Festival a Gubbio, lo ricordiamo, 11 e 12 di luglio. Torniamo tra pochissimo ovviamente con tanta altra musica per questi ultimi 20 minuti insieme di Generazione Z. Tra poco.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
0: Generazione Z, gli ultimi minuti in nostra compagnia, l'ultimo quarto d'ora fino alle ore 19. Noi ci siamo, naturalmente poi vi lasceremo ovviamente alla nostra programmazione, alla serata con Aperi Z fino alle ore 21. Intanto stiamo per sentire Mace insieme a Salme Colapesce, collaborazione davvero interessante per quest'estate. Li abbiamo anche visti, li avete visti se eravate lì o anche se ci avete seguito ovviamente semplicemente in radiovisione o sui nostri social, proprio al Power Hits Estate di ormai quasi tre settimane fa, insomma, al Foro Italico di Roma. C'erano tutte e tre appunto Mace, Salme Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

Cattive abitudini, Mace insieme a Salmo e Colapesce, 18 e 46 minuti, questa è Generazione Z, fino alle 19 noi saremo qua, naturalmente in questa settimana ve lo ricordiamo, così come anche i colleghi di Turbo Z, insomma la mattina siamo qua in Toscana, dal Toscana Bella Camping Sandaia, provincia di Livorno, a Vada, per la precisione dovete cercarlo, per essere precisi, per essere svizzeri come siamo sempre noi, siamo a Vada, appunto provincia di Livorno. Intanto i Colors con una, diciamo, delle hit dell'estate, dei Colors, perché poi già hanno pubblicato anche Partenope, insieme a Serena Brancale, però nel frattempo già conoscevamo questa Rolling Stone.

DNA, Sophie and the Giants, 18 e 51 minuti, siamo quasi alla fine di questo appuntamento di Generazione Z, saremo assieme ancora per qualche minuto e stiamo per sentire Achille Lauro con la sua Comuni Immortali. Peraltro Lauro ormai insomma reduce dal concerto, ovviamente oltre che all'Olimpico anche a San Siro, con tante sorprese. C'è stata la sfilata di cui già si parlava naturalmente e poi c'è stato anche questo bellissimo duetto a sorpresa insieme a Laura Pausini, tra l'altro insomma hanno fatto naturalmente anche un bello omaggio insomma, no, a tutte le vittime, a tutti i ragazzi vittime del rogo di Cran Montana. Insomma, davvero tante emozioni, un concerto super sicuramente quello di Lauro, eccolo. E ciao.

Bellissima canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali, 18:55 minuti. Chiudiamo allora le due ore di oggi, l'appuntamento di Generazione Z per questo mercoledì 17 di giugno qui dalla Toscana per quanto mi riguarda e ovviamente la nostra Martina Neri dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ma appunto entrambi, sia Fiumicino sia qui il Toscana Bella Camping Sandaia. Ci ritroviamo domani puntualissimi sempre alle ore 17 con Generazione Z, quindi domani non mancate, ovviamente continuate a seguirci qua su Radio Z. Adesso arriva Aperiz tra pochissimo per accompagnarvi poi fino alle ore 21, intanto al mio paese. Mi sento.

0: Weekend. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 19.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont,

0: Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Aperizeta.
1: Buonasera a tutti, signore e signori, partiamo puntualissimi perché sono le 19 spaccate. Io sono Edoardo Donna Maria, starò con voi come sempre accade dal lunedì al venerdì in Aperizeta dalle 19, quindi da adesso fino alle 21. Giornate molto particolari, giornate praticamente estive, fanno 35 gradi almeno qui a Roma, ma anche giornate di mondiali di calcio 2026, li stiamo seguendo ovviamente. Ci piace sempre commentare anche un po' quello che succede in questo, in questa bellissima, in questo bellissimo torneo. Oggi per esempio in questo istante sta per scendere in campo il Portogallo contro il Congo. A me diverte tanto sapere cosa farà Ronaldo, ma al centro di questa puntata di Aperizeta, di Radio Z in generale, la musica. Arriva Shiva con Geolier.

Dal Vangelo secondo Shiva, così il nome del suo ultimo album, Vangelo Bad Bad Bad, il feat con Geoliegui su Radio Z 19.05 in diretta, come al solito. Adesso uno dei nostri ospiti qui su Radio Z, Aiello, con la sua Sotto Sotto.

Finché Marte non ci separi, lo canta Fabri Fibra in questo feat con Galbraith e Francesca Michelin. Fotografia Fabri Fibra, non so se avete sentito, una delle sue ultime uscite ha detto: non vi aspettate che siamo amici tutti quanti quando facciamo un feat. Io quando faccio un feat l'unica cosa a cui penso è che la canzone deve andare bene. Ora, voglio dire, sicuramente sarà un'esternazione quantomeno fredda e cinica quella di Fabri Fibra, ma nel suo perfetto stile. E adesso, dal 2018, passiamo ad adesso, una novità musicale, Bresh, dal suo ultimo album, con la sua Da Dio su Zeta.

Anche il nostro Brescino nella playlist di Radio Z, di Aperi Z per l'esattezza, in questo mercoledì 17 di giugno, dal suo ultimo album e dall'ultimo album di Bresh si passa direttamente all'ultimo album di Harry Styles, Mr. Harry Styles, lo possiamo spesso qui su Radio Z, la sua Dance No More.

E questo era Blanchito Baby con la sua Ladro di Fiori, la cantava nel 2020, sono le 19:21, sempre in diretta qui in Aperizeta. Adesso arriva uno, secondo me, degli album più interessanti, uno degli ultimi progetti musicali tra i più interessanti, che è quello di Safe. Non so se lo state seguendo, se lo state ascoltando in questo periodo. L'album si chiama Santissimo, è uscito l'8 di maggio e una delle canzoni più belle di quest'album si chiama Buona Domenica, Safe su Zeta.

0: tipo la domenica.
1: Ed eccolo Safe con la sua buona domenica qui su Z1924. Tanti i feat nel suo ultimo album, c'è Geolier, c'è Kid Yugi, Bresh, Tedua, Nerissima Serpe, che tra l'altro sarà nostro ospite al Radio Z Future Hits Live 2026, ma non solo lui, tra poco diamo tutte le indicazioni, c'è anche però Tony Pitoni che ha già confermato e arriva proprio lui in questo feat con Gue, DJ Shablo, Cadillac su Z.

c'è anche Justin nella playlist di mercoledì 17 giugno qui su Radio Z alle 19.31. E allora ve l'avevamo promesso, e allora vi ricordiamo che mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci sono i primi artisti confermati, che sono, come abbiamo detto, Tony Pitoni, The Color, Serena Brancale, Merkel Cremont, Clara, poi Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Andate su ticketone.it per acquistare il vostro biglietto ed esserci adesso. Andiamo avanti con la musica, arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Ed era Panico di Lazza sulla musica di Takagi e Ketra. Era il 2022, ma ce la ricordiamo bene, ragazzi. Questa sì che era una hit del dottor Lazza.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Torniamo in diretta a 19:40, poco fa Lazza con la sua Panico. Oh, tra l'altro sto guardando anche un po' la partita dei mondiali, perché c'è il Portogallo contro il Congo, sta vincendo 1-0 il Portogallo, ragazzi. 335 30 10 25 se volete chiacchierare un po' con noi e raccontarci anche se state seguendo i mondiali, se ti fate qualche squadra in particolare. Non mi venite a raccontare tutti sto Curaçao, molti fanno tutti il Curaçao che fino all'altro ieri non sapevamo neanche che esistesse. Diciamoci la verità. 335 30 10 25, scriveteci, continuate anzi a scriverci, perché già ci stanno arrivando tanti vostri messaggi e io continuo a leggerli come al solito. Ma andiamo avanti con la musica che è sempre al centro qui su Radio Z, perché arriva Irama con la sua Cabana.

0: E questa era l'ultima di Irama, si chiama Cabana, qui su Zeta, 19:43, sempre in diretta con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 qui in Aperizeta. E da una novità musicale passiamo all'altra, forse due generazioni diverse, o una e mezza, diciamo, va, perché arriva l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.
1: Le

I Black Eyed Peas con Ozuna, questa era Mamacita dal 2020. Sono le 19.50, sempre in diretta qui su Radio Z. Seguiteci, mi raccomando, anche alla radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky. Se siete in giro potete scaricare la nostra app RTL 102.5 Play, è gratis, la potete portare ovunque. Poi seguiteci anche sui social, perché c'è Radio Z Off, che è il nostro canale ufficiale. E adesso arriva l'ultima di Tony Boy col beat di Finesse, si chiama Cuore Rotto su Z.

E c'è anche Tony Boy nella playlist di Aperizeta in questo mercoledì 17 di giugno, mercoledì di mondiali, ovviamente come tutto questo periodo, 19:53, e adesso arriva la svolta country di J-Ax. 1, 2, go!

0: Sabrina Carpenter con la sua Espresso qui su Z, 19:59 minuti, e viene da chiedersi che ne saprà Sabrina Carpenter di come si beve un buon espresso, perché non so se ci avete fatto caso, ma in America, vabbè, si sa, il caffè non lo sanno fare, ma non solo non lo sanno fare, ma te lo fanno pagare pure una cifra, cioè roba che paghi un espresso vero, tipo $4-5, una roba assurda. Siamo alla fine della prima ora di questa puntata di Aperi Z, torniamo tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Pochi secondi alle 20.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

viajando por el mundo questo feat di Karol G, ma nel tipico stile di Manu Chao, che abbiamo visto ultimamente anche in feat con il nostro amico Alfa. E invece torniamo in Italia, perché lei è stata ospite da noi qualche giorno fa. Federica Abbate arriva qui su Radio Z con la sua Superman.

Anche Da Soup con la sua Moon dal 2021, quando era ancora Da Supreme su Radio Z. Sono le 20:10 in questo istante. Io sono Edoardo Donna Maria, questo è l'Aperiz ancora fino alle 21 insieme, e per tornare a parlare di novità musicali, tra 15 giorni, quindi il 3 di luglio con esattezza, esce il nuovo progetto musicale, il nuovo album di Sienna Spyro, che ha una voce, ragazzi, stupenda. L'album si chiama Visitor e c'è proprio anche Material Lover, dal Diavolo Veste Prada 2, eccola.

0: Eh beh, sempre un piacere ritrovare la voce di Sienna Spyro. Questa è la sua Material Lover qui su Radio Z 20 e 13, sempre in diretta come al solito. Allora, ancora in bocca al lupo a Sienna Spyro, che tra due settimane rilascerà il suo Visitor Deluxe, il suo prossimo album, tra le quali canzoni troviamo ovviamente Material Lover, ma anche per esempio Die on This Hill, che è una canzone che abbiamo passato e che passiamo spesso qui su Radio Z. Un altro artista che ci piace ritrovare sempre è proprio lui, Eddie Brock, con la sua Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

E ne ha fatta di strada il nostro Samurai J dall'anno scorso quando usciva Halo qui su Radio Z, 20 e 19 minuti in questo mercoledì 17 di giugno, anche di campionati del mondo, così li chiamavano una volta, i mondiali insomma. Sta giocando il Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo. Dopo il vantaggio del Portogallo è arrivato il pareggio della Repubblica Democratica del Congo, tra le varie cose strane che succedono in questi mondiali, ma come spesso in realtà succede ai mondiali. Non ho capito mo se ha segnato il Portogallo, c'è un check al VAR, non si sa. Comunque insomma non ci deludono mai, non ci deludono mai i mondiali. Andiamo avanti con la musica, qui su Z arriva Somber con la sua Potential.

c'è anche lui, Mr. Somber, con la sua Potential su Radio Z. Le 20 e 23 minuti, è ancora una quarantina di minuti da passare insieme qui in Aperizzetta, insieme a me, Edoardo Donna Maria, ma ancora la musica. Arriva Faccianuvola con la sua Portami a ballare in primavera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Vigevano per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato l'avvocato Liborio Cataliotti, legale del figlio indagato nell'ambito delle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Passiamo agli esteri. Sipario sul G7 di Evian, con Trump che saluta il vertice come un grande successo, difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che verrà presto, forse già domani o venerdì. Raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, anche di più. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Poi però avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. In chiusura, da domani oltre 500.000 di studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si riparte come di consueto con la prova di italiano. La scelta sarà tra 7 tracce, mentre venerdì seguirà la seconda prova. E tutto, arriva al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo anticiclonico da segnalare nei pomeriggi, consueti temporali di calore sui settori montuosi, contesto climatico caldo ed estivo con valori anche superiori ai 30 gradi. Dettagli sull'app Trevi Meteo.

0: con la sua Blanc Orange, il garçon della Provence, qui su Radio Z 20 e 36. Prima Amelie, la sua Non è Francesco, torniamo tra poco.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
0: Le 20:38 si torna in diretta qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria fino alle 21 insieme a voi. E insomma, questo giorno di mondiali, mi state chiedendo anche al 335 30 10 25, oltre a dirmi tutte le squadre che tifate, ovviamente ognuno ti fa la sua, quale squadra tifo io? Ma non lo so, io tifo sempre per le squadre scarse, devo dire la verità. Poi mi piace molto il Giappone per gusto personale, e poi sarò eretico forse da italiano, ma a me la Francia piace tantissimo, che vi devo dire, anche se ieri tifavo il Senegal. Vabbè, arriva Artie 5 con la sua Swag Music su Radio Z.

E questa era la Swag Music di Artifive alle 20:41 qui su Radio Z nella nostra playlist mercoledì 17. Buon mercoledì a tutti quanti, ragazzi. Allora, lo sentite il ritmo latino? No, ancora non lo sentite, il ritmo dell'estate, perché arriva Steve Aoki con Farruko e Chrissy Yapak su Z.

0: E continua il ritmo dell'estate qui su Radio Z con Rocco Anta, sì, Rocco Anta è l'armadio, Rocco Anta con Anamena a un passo dalla luna, l'estate del 2020 per l'esattezza, sono le 20:48 qui su Z, si continua con la musica, arriva un pezzo bello carico, questo non siamo abituati a sentirlo così carico, il nostro ultimo con la sua romantica su Z.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

ultimo con la sua romantica qui su Radio Z, 20 e 51 minuti, anzi 52 in questo istante. Grazie per scriverci, anche io tifo Milan, ma qui si parlava di mondiali. A proposito di mondiali, non c'è il Milan, ma ci sono loro, Shakira con Barnaboy, dai dai.

0: E chiudiamo così, chiudiamo in bellezza con il nostro Achille Lauro Reduce. Dai suoi due stadi ha fatto lo Stadio Olimpico e poi anche il San Siro a Milano. Questa era la sua Amore Disperato del 2024. Sono le 20:59. Questo significa che oltre alla partita del Portogallo sta finendo anche questa puntata di Averizeta, ma non temete, perché arriva da Milano il buon Davide Guerra con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Noi torniamo domani, ciao.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
0: Buonasera, le 21 in punto, buonasera, ben ritrovati in diretta su Radio Z, il Fattore Z che comincia anche in questo mercoledì, tra l'altro mercoledì che è il giro di boa della settimana, quantomeno per chi lavora dal lunedì al venerdì, quindi io vi faccio un bel applauso, ve lo siete meritato, perché avete lavorato più giorni di quelli che vi mancano per godervi il vostro sabato e domenica, quindi ci siamo, piano piano, a piccoli passi si procede nella settimana. Io sono Davide Guerra, fino a mezzanotte sarete con me anche questa sera, nel 17° giorno del mese di giugno, e vi ricordo sempre che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, o se preferite magari siete in giro con lo smartphone a portata di mano su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione che potete scaricare, come direbbe Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Quello che farò voi è parlarvi, come il titolo della canzone con cui apriamo, Talk to You.

Talk to you, 21 4 minuti. Another, si legge esattamente come in inglese, però loro hanno scritto come si pronuncia e vuol dire semplicemente un altro, perché loro vogliono un po' distinguersi, volevano distinguersi dal panorama, diciamo, musicale, e allora hanno deciso di utilizzare questo nome per dirlo da subito. Patti chiari, amicizia lunga, noi facciamo altra roba.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo.

0: tequila Guaraná.
1: Elodie Guaraná su Radio Z, 21:10. È mercoledì, questo è il Fattore Z. Buonasera, saluto anche chi dovesse essere arrivato in questo istante. Vi ricordo che anche il modo più rapido e diretto per raccontarci e per far parte del Fattore Z è sempre il numero di telefono al 335 30 10 25, SMS, WhatsApp. Raccontate quello che volete e quando volete e quando ve la sentite. Una accoppiata incredibile, due voci pazzesche, quella di Angelina Mango e di Marco Menconi, insieme, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Z. È sempre un piacere sentire le voci di questi artisti incredibili, soprattutto quando poi ci sono queste collaborazioni. Altro artista incredibile è Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: Bad Habits, 21 e 21 minuti, questa è Radio Z, il Fattore Z, con Davide Guerra fino alla mezzanotte. E Ed Sheeran, che tra l'altro in questo momento è impegnato un po' lontano da noi in Nord America con il suo tour, e ha anche dichiarato che alla fine di questo tour si prenderà una pausa per stare insieme alla sua famiglia, perché noi pensiamo sempre al lato artistico degli artisti, ma non al lato effettivamente familiare, che li vede sempre lontani da casa. Due artisti italiani che insieme, secondo me, lanciano messaggi molto molto belli, positivi e forti. Loro sono Jovanotti e Alfa, e la nuova novità si intitola Buon Vento.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che

convento ha un nuovo modo di augurare qualcosa. Quando vi capita, non so, incontrate qualcuno per strada, come va, tutto bene, salutami a casa, buon vento. Potrebbe essere un bel modo di salutare, sicuramente un bel messaggio che hanno lanciato Jovanotti e Alfa anche in diretta su Radio Z alle 21:25. Adesso entriamo un po' nella fase più notturna. Ci vestiamo, il titolo è Baby Doll. I can't

Diamanti Grezzi, Clara su Z, e anche lei sarà presente mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna a Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Kremut, l'abbiamo appena ascoltata, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Vi serve solo una cosa per essere presenti, e cioè il biglietto che potete acquistare anche subito su ticketone.it. Andate, perché ne vale la pena. L'Arena di Verona è meravigliosa, e quella sera lì a fine settembre, con l'area di fine estate, che è anche un po' di malinconia ma allo stesso tempo di felicità, la coreografia è meravigliosa, quindi siateci il 2 settembre all'Arena di Verona. Temi in palla, Genie, si intitola Dracula.

0: 21:37 minuti, sta arrivando qualche messaggio al 335-30-10-25, continuate a mandarli, tra poco li leggiamo, adesso un po' di pausa.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: Vedure 39 minuti su Radio Z, buon mercoledì, saluto e ringrazio Pietro che al 335 30 10 25 scrive: Fattore Z, il mio momento preferito della serata, grazie della compagnia nel viaggio di ritorno da Verona verso Padova. E allora buon rientro a te Pietro, continua ad ascoltare sempre Radio Z, ci fa piacere che tu sia uno della famiglia. Se vi va anche voi di raccontarci la vostra serata al 335 30 10 25 sentitevi assolutamente liberi di farlo. 22 Simba insieme a Gue, una delle novità, delle tante che abbiamo qui su Z, si intitola Arricchiti. Buon ascolto e state con noi.
6: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi

Vedi due Simbagwe arricchiti, 21 e 42 minuti. Buon mercoledì a voi su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra fino ancora alla mezzanotte per parlare anche e soprattutto di musica, oltre a leggere i vostri messaggi, se vi va di raccontarci. Una delle artiste che arriva dall'estero, in particolar modo dalla Spagna, che è stata in grado di superare i confini della sua nazione e di arrivare in tutta Europa e in tutto il mondo, creando anche una fan base molto molto forte. Stiamo parlando di Rosalia, oppure Rassalia, se vogliamo dirlo un po' così, con Focu Ranni su Radio Z.

Sinceramente, Annalisa dal 2023 in diretta su Radio Z, lei che in realtà è uscita con un altro disco che quest'anno, il 2006, la famosa canzone estiva, che però non è estiva, e quindi ci aveva un po' confuso le idee, come piace spesso fare a lei. In realtà vuole solo spingerci un po' a ragionare e a riflettere su determinati concetti, tipo mi vuoi suora porno diva, no? L'ha raccontato anche nell'intervista che aveva fatto qui al collettivo Z, che potete recuperare su RTL 102.5 Play. Una coppia, una garanzia, Merck & Cremont, Partenope.

Merck e Gremont, anche loro presenti all'Arena di Verona il 2 di settembre per il Radio Z Future It's Live 2026, uno dei motivi per cui esserci e andare a beccare il vostro biglietto su ticketone.it.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, in chiusura di questa prima ora insieme del Fattore Z con il sottoscritto, cioè Davide Guerra, i vostri messaggi che sono arrivati durante l'arco di questa prima ora, ma ne abbiamo ancora due da passare insieme, sempre con la piacevole compagnia della musica di Radio Z, che ritroviamo anche in questo mercoledì sera, sempre H24, voi non vi sbagliate mai, 266 il digitale terrestre, app RTL 102.5 Play in FM, insomma, scegliete voi come ascoltare Radio Z. Sono le 22.

È proprio questo il titolo della canzone. Ai ai ai. Su Radio Z c'è Sfera Ebbasta insieme ad Instinct, che aprono questa seconda ora insieme del Fattore Z. È canzone che si

sicuramente farà anche nei live di Sfera che stanno per partire. Manca davvero poco, si fa il conto alla rovescia, soprattutto per tutti i fan che stanno aspettando con il biglietto in mano di avere il piacere di ascoltare l'artista live. Adesso c'è Mew, la ritroviamo alle 22:02 minuti con una canzone un po' baffa amore.

0: Un'incredibile, meravigliosa e fantastica Lady Gaga, The Dead Dance, 22:09 minuti su Radio Z. Davide Guerra fino alla mezzanotte per parlare ancora di musica, perché Lady Gaga con questa canzone, vabbè, ci riporta un po' a quando era uscita l'ultima stagione di Mercoledì Addams, da cui appunto è anche colonna sonora. Ma di fatto Lady Gaga in questa canzone vuole un po' trasformare la tristezza in energia ballando. Questo è un po' il significato della canzone, cosa che magari capita di fare anche noi, no? Quando uno è stressato, quando c'è chi va in palestra magari a far fatica, e c'è chi semplicemente balla, perché ballare è una forma d'arte e anche uno sfogo personale, lo può essere, e come. Così come è uno sfogo molto bello ridere anche di te, Nerissima Serpe.
1: Ho

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Verissima Serpe insieme a Fritu, ridere di te su Z22 e 12 minuti. Allora, ci sono alcune canzoni che in qualche modo restano e rappresentano anche un

un'epoca e un periodo storico. Sicuramente alcune, in particolar modo di Tiziano Ferro, che tra l'altro è live anche lui in questi giorni, lo sono. Perdono è uno di quella. Perdono, se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa, la si sa a memoria a qualsiasi età. E in questo caso a volte si fanno arrivare le canzoni di qualche anno fa alle nuove generazioni con delle collaborazioni. Qui ci sono Tiziano Ferro e Lazza. Perdono.

22:19 minuti su Radio Z, Shiva non lo sai è il titolo della canzone. Buon mercoledì a voi, ben ritrovati su Radio Z con Davide Guerra fino alla mezzanotte per anche aggiornarvi su quello che accade dal punto di vista del mondiale, il campionato mondiale di calcio che in questi giorni si sta disputando. E in questo momento in campo ci sono Inghilterra e Croazia con la partita che è iniziata alle 22, quindi siamo al 19esimo minuto in corso, e l'Inghilterra ha trovato subito il guizzo giusto al 12esimo minuto per procurarsi un rigore che poi è stato realizzato da Kane, quindi 1-0 il risultato al 20esimo minuto in corso. Dovesse cambiare ancora, vi aggiorno ovviamente. A proposito di viaggiare un po', in una parte del mondo si balla il flamenco versione paranoia con Samurai Jay.

Flamenco Paranoia Samurai J, che ha girato il video in Piazza Duomo e dintorni. Se l'avete visto al 266 del Digitale Terrestre e conoscete Milano, l'avete mai vista dal vivo o in foto, effettivamente si capisce subito. C'è giusto il Duomo, una cosetta.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 22:28 minuti su Radio Z. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Vigevano per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato l'avvocato Liborio Catagliotti, legale del figlio indagato nell'ambito delle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Le autorità americane hanno diffuso il testo del Memorandum of Understanding con l'Iran. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo definitivo e assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo d'accordo. Chiudiamo con lo sport. Per i mondiali di calcio finisce 1-1 Portogallo Repubblica Democratica del Congo. In campo in questo momento Inghilterra e Croazia, siamo al 30° minuto e il risultato è sull'1-0 all'1 Ghana Panama e alle 4 Uzbekistan Colombia. Per ora è tutto, con le news appuntamento a domani. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di stabilità e bel tempo sul nostro territorio, perché persiste infatti un campo anticiclonico. Da segnalare nei pomeriggi consueti temporali di calore sui settori montuosi, contesto climatico caldo ed estivo con valori anche superiori ai 30 gradi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Marrakech, Crudelia, 22:37 minuti su Radio Z, è mercoledì e ha pareggiato la Croazia 1-1.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio.

0: Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Radio Z, Generazione Futuro, su Radio Z sono le 22:38 minuti, mi risulta anche nelle vostre autoradio, sui vostri smartphone o sulla vostra TV, qualsiasi mezzo stiate utilizzando per ascoltarci. Vi ho notificato, visto che si parla così ormai, che ha pareggiato la Croazia, parliamo ovviamente dei mondiali, Inghilterra e Croazia in campo, 1-1 il risultato al 39esimo minuto. Come promesso, vi aggiorno solo se cambia il risultato. Per il resto ci dedichiamo alla playlist e alla musica di Radio Z, ritroviamo anche Fra Quintale che ci versa una bella aranciata.

Fraquintale aranciata, canzone che parla anche un po' dei gesti quotidiani, quelli che mancano quando le relazioni finiscono, tra queste anche magari prepararsi l'aranciata, la colazione al mattino, le piccole cose anche di convivenza. 22:42 minuti su Radio Z, non faccio tempo a notificarvi un gol che ne arriva subito un altro perché Kane ha raddoppiato per l'Inghilterra al 43esimo minuto, siamo 2-1 Inghilterra-Croazia per il mondiale di calcio. Torniamo però a noi in questo mercoledì sera, se vi va al 335 30 10 25 anche di raccontare la vostra serata in nostra compagnia. Ritroviamo Rari dal Tacco con Dal Tacco.

Bruciasse il cielo blanco dal 2023, dall'album che si intitola Innamorato. L'abbiamo ascoltato insieme su Radio Z, una sicuramente delle canzoni più, come possiamo definire, più romantiche, più anche il termine più vulnerabile, il lato più vulnerabile del romanticismo, perché è proprio quando ci si sente vulnerabili dopo magari la fine di una relazione che è stata vissuta magari anche totalizzante, no? Quando si dai totalmente all'altra persona e poi può capitare che questa persona in qualche modo esca dalla tua vita e non è semplice, ma ce la si fa.

0: aspettare il sole.
1: Il ritornello è proprio da San Siro, dice in questa canzone Tedua, e beh, ce l'ha fatta se quello era il suo obiettivo, perché sarà appunto i prossimi giorni, se non sbaglio, vado a recuperare il 24 di giugno allo stadio San Siro, ci sarà Tedua live, 22 e 52 minuti su Zeta, un po' di internationality, Ariana Grande, Hey That I Made Your Love.

0: Musica leggerissima a chiudere questa seconda ora insieme del Fattore Z con la Pesce di Martino, che sappiamo essersi presi una pausa di riflessione, quantomeno stanno in realtà lavorando singolarmente e quindi per ora ci rigodiamo così, chissà che poi un giorno non decidano di ritornare insieme. Sapete invece chi non si saprà mai? Io e voi, quantomeno fino alla mezzanotte, come ogni sera da lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte. State con noi per la terza ora. Pochi secondi alle 23.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Liberato insieme a Mahmood Into Street su Radio Z, questa fusione tra il napoletano e l'inglese e che ci piace sempre, come ci è sempre piaciuto Liberato, come ci piace anche Mahmood, ma anche Coez non è niente male, anche se ci ricorda che per tante cose ci vuole una lama.

Ava, Anna e Capoplazza, vetri neri su Radio Z, 9 minuti dopo le 23. Signori, è arrivato il pareggio di nuovo della Croazia, è iniziato il secondo tempo e 2-2 il risultato per quanto riguarda la partita dei mondiali. Ma tornando a noi, è arrivato il momento dell'ultima ora, quindi il momento dell'appello. Signore e signori, ragazze e ragazzi, scolare e scolari, se siete all'ascolto in questo momento, siete svegli, state ascoltando Radio Z, è arrivato il vostro momento, quello di scriverci al 335 30 10 25 cosa fate svegli a quest'ora e come state trascorrendo questo mercoledì sera in nostra compagnia.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, 23:14 minuti su Radio Z. Saluto Giada che è in autostrada di rientro dai nonni. Ciao Giada, buon viaggio, buon rientro e buonanotte tra un po', perché poi il tempo è quello. E invece voi continuate a raccontarci il vostro mercoledì sera in nostra compagnia. Allora, non sono informato molto sulle questioni di esami di maturità, esami delle medie. Come siamo messi? Ci siamo quasi?

0: telegiornalisti, Riccione, 23-20 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Ringraziamo il professor Enrico che ci scrive: esami delle medie già finiti, gli iscritti, domani iniziano gli orali. E allora, signori, si sente un po' la tensione, ma molto probabilmente staranno già cercando di dormire quelli che domani hanno l'orale delle medie. 335 30 10 25, stanno arrivando un po' di messaggi, c'è anche chi ritorna da alcuni concerti. Continuate a scriverci e a farci sapere soprattutto se domani avete l'orale di terza media, perché a questo punto siamo curiosi. Giulia, 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Giulia 13 Pietro, qui piangono tutti quelli che probabilmente domani hanno l'orale, ma dicevo che c'è anche qualcuno che invece sta rientrando dal concerto di Luis Capaldi, bellissimo, magnifico e stupendo. Ora però siamo in coda, lo so che è il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi.

Kid Yugi su Z, 23:32 minuti con Davide Guerra fino alla mezzanotte. Entriamo nell'ultima mezz'ora insieme e se andate sui canali social di Radio Z, Radio Z Off con una F sola, troverete anche i video degli studenti che domani iniziano la maturità a Roma e che stanno, diciamo, festeggiando, o meglio si stanno preparando alla nostra, anzi facciamo un passo indietro, si stanno godendo la notte prima degli esami. Andate a curiosare perché è sempre bello, anche perché tutti ci siamo passati bene o male e quindi riviviamo quei momenti lì, si crea quell'emozione nella pancia molto carina. Fulminacci, maledetto me su Z.

Benedetto me, Fulminacci su Radio Z, 23:35 minuti. Adesso arriva una canzone di Baby K che mi ricorda tanto un altro grande successo che abbiamo ballato e balleremo ancora per tantissimo tempo, che è la Macarena. Questa però si chiama Tuca Macarena, è un po' come l'evoluzione dei Pokémon, dalla Macarena alla Tuca Macarena.

Sexy Shop 2341 su Radio Z. Questo è il Fattore Z, ultimi minuti ancora da trascorrere insieme con i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è questo che non posso farvi sentire perché continuano a non andare, che era di una mamma che diceva che stava ritornando a casa, che il figlio domani aveva l'esame di terza media e che si augurava che fosse già nel letto perché sennò so guai. Questo era un po' il riassunto di questo messaggio che è arrivato di una mamma giustamente preoccupata per il cucciolo delle medie che domani fa l'esame. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento su Radio Z.

Sorry, scusa, lo siento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, ascoltata insieme in questo mercoledì sera su Radio Z nel Fattore Z con Davide Guerra, che poi sono sempre io, spoiler, ma tra poco la voce cambierà e cambierà anche il giorno, perché arriva Alex Morelli da mezzanotte fino alle ore 3, poi noi ci sentiremo domani. Vi ricordo ancora una volta, come ho fatto all'inizio di questa puntata, che siete stati bravi perché siete arrivati al mercoledì, quindi avete lavorato più giorni di quelli che mancano al weekend. C'è Teddy Swims.

0: Ultimo, ti dedico il silenzio su Radio Z. Sono le 23:52 minuti ed è quasi chiusa la pratica tra Inghilterra e Croazia, perché siamo all'89esimo minuto in corso e l'Inghilterra ha fatto il quarto gol, quindi 4-2 il risultato attualmente, nel miglior momento della Croazia tra l'altro, quindi è stata stroncata l'inerzia in attacco. Vedremo se avrà la forza di reagire in questi pochi minuti più recupero. C'è Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi,

0: Job Dead, Olivia Rodrigo a chiudere questa serata, questa giornata del mercoledì e questa puntata del Fattore Z. E infatti io a breve, anzi sono ai titoli di coda, quindi vi ringrazio come sempre per essere stati insieme a me e vi rinnovo l'appuntamento a domani a partire dalle 21 fino a mezzanotte, ma ovviamente rimanete qui perché c'è Alex Morelli che vi porta nella notte fonda di Radio Z. Grazie ancora, ciao a tutti, a domani!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi a mezzanotte.
3: Z di notte.
2: Bello è trovarsi nel giro di pochi secondi da un giorno all'altro, quindi possiamo fare il piccolo scatto che ci proietta sempre di più verso il fine settimana, ma possiamo anche naturalmente concentrarci nelle prime tre ore di questo nuovo giovedì. Benvenuti a voi, ben connessi. Uno sai come uno può, sai come quelli che ti dicono buon tutto perché devono essere per forza, devono gigioneggiare, devono fare i piacioni un po' su ogni argomento. Allora buon tutto anche a voi che vi siete connessi anche solo negli ultimi minuti, ma poi c'è anche una frangia, devo dire, uno zoccolo duro che è connesso con noi per ore, ore, ore, attraversa proprio la giornata. E allora vedremo di attraversare insieme le prime tre ore di questo giorno nuovo fino alle tre, insieme a me, con il nostro Z di notte. Sono Alex Morelli e vi do anche un contatto che è poi il nostro punto di riferimento, l'ancora di salvezza, il faro nella notte. 335 30 10 25, così mi raggiungete con i vostri WhatsApp. E la prima di questa notte è Comuni Immortali, Achille Lauro.

Achille Lauro con questo video bellissimo dalla Fontana di Trevi, che probabilmente per molti di voi, come dire, è un luogo con un carico di aspettativa enorme, ovviamente, salvo il fatto che poi quando ci vai devi sgomitare, devi riuscire un attimino a capire perché è quella roba lì di fare il bagno nella fontana come in un film di tanto tempo fa, abbastanza improbabile. Martin Garrix e The Sheeran su Z, Repeat It.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Berlino, la canzone è quella di Ernian. Tutto questo qui su Radio Z a mezzanotte, 10 minuti con voi che avete sempre il 335 30 10 25. Oh, giornate devo dire intense, si percepisce un po' dai social, ma soprattutto, come dire, dalla vita vera, dato che sono iniziati gli esami per molti. Qualcuno poi dice vabbè, quelli in realtà non finiscono mai, ed è una grande verità sostanzialmente. Quindi chissà quanti di voi magari stanno per vivere una specie di esame non necessariamente legato alla scuola, però comunque un momento cruciale della propria vita. È il momento di Brescia, da Dio, qui su Z.

0: Stadium, la canzone di Brescia, mezzanotte 14 di questo giovedì, come sempre qui su Radio Z con Z di notte. E allora, per quanto riguarda i mondiali, visto che un occhio lo buttiamo sempre, l'Inghilterra che vince sulla Croazia, anzi ha vinto perché il match è appena terminato, per 4-2. La musica subito ad accompagnarci in questo pezzetto di notte, Beautiful Freaks, il titolo della canzone di Mink.
1: Yeah.

E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

A squarciagola è la canzone di Holly qui su Radio Z, a 12:20 che scattano in questo momento. Che si fa a quest'ora, che si fa in questo che è già giovedì? C'è sempre il 335 30 10 25. Allora, a proposito di esami, non soltanto quelli di maturità oppure quelli tutti gli esami possibili universitari e via dicendo, anche quelli che un po' la vita ti mette di fronte, no? Allora Alessandro che dice: ciao Alex, prima la prima cena questo sabato a casa con i genitori della mia ragazza e ho detto tutto. Beh, vissuta così, ma credo che sia una specie di rito di iniziazione, no? Mostrando, come dire, un po' il tuo volto migliore, giocandoti le carte quelle belle, perfette per fare presa senza inciampare possibilmente nello zerbino. Intanto sci

quel diventare bad, bad, bad, come nella canzone di Shiva, perché i tormenti ti portano a tanto. C'è il featuring di Juliet, non dimentichiamolo. Mezzanotte 23, qui su Radio Z, c'è Z di notte e ci sono anche Afrojack, Sia e David Guetta, Awake Tonight.

La canzone è quella di Rove, ancora dal 2023, tutto questo a mezzanotte e 29, mentre andiamo verso il 2 di settembre, ragazzi, ci vorrà ancora un po', ma mercoledì 2 settembre, segnatelo, all'Arena di Verona, torna Radio Z Future Hits Live 2026, primissimi artisti confermati, Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore d'Amici, Lorenzo Salvetti. Acquista il tuo biglietto subito su ticketone.it.

buona domenica su Radio Z, una delle tante canzoni che toccano il tema delle relazioni, degli affetti, ma non necessariamente con un compagno, con una compagna, ma qui si vola nel racconto delle storie con i genitori, con il papà in questo caso. Mezzanotte 33, siete sempre qui su Radio Z, anche di notte ragazzi, c'è qualcuno che vi porta fino alla parte più profonda della notte e sono io. Ma ci siete anche voi, e c'è anche Gue con Tony Pitoni, Shablo, Cadillac.

Mezzanotte 40 su Radio Z, c'è Z di notte che suona così fino alle 3, ci ha regalato anche questa dal 2022, Sacrifice di The Weeknd, che sarà anche in Italia il 24, 25, 26 luglio, quindi ben 3 date allo stadio di San Siro. Tra l'altro, cosa degna di nota è che lui nelle tappe del suo tour devolve una parte del suo ricavato alla beneficenza. Siete qui su Radio Z, c'è sempre il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp, per raccontarmi e raccontarci la vostra notte, ma non solo. E subito è tempo per Gaia. Questa è Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia con quel suo come si può dire, con quell'accento, anzi con quella pronuncia brasiliana quando dice favela, proprio con quella L lì meravigliosa. E Zeta di Notte che ci porta fino alle 3, le ragazze Clara e San Giovanni.

Basta la canzone di Tananai a mezzanotte 49 con Z di notte che suona così. Fino alle 3 ci siete voi, al 335 30 10 25. Beh, si parlava di prove che la vita ti mette un po' di fronte quasi ogni giorno, un po' come gli esami, no? Perché c'è sempre quella cosa lì dell'esame di maturità, soprattutto in questo periodo, ovviamente, che diventa un momento cruciale, ma poi nella vita ce ne sono tanti, anche se non li chiamiamo esattamente esami. Poco fa, messaggio di un amico che nel prossimo fine settimana incontrerà finalmente i genitori della propria fidanzata, e c'è Roberto invece che ci ha appena passato, dice: sono sopravvissuto, sono indenne, sembra, dice, di aver fatto anche una buona impressione. Ecco, perché poi ovviamente porti il tuo repertorio migliore, ecco, in quelle circostanze. 335 30 10 25 è il momento di Cavana, il pezzo di Rama.

Cabana, la canzone quella di Rama qui su Radio Z, mezzanotte 52, come sempre Z di notte che ci porta fino alle 3. Il passaggio lo conoscete già dalla radiovisione, obbligato direi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. È il momento di Topic, Becky G, questa è Sorry Papi su Z.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

colori di Ted Wire Comi, così se ne va la prima ora di Z di notte e al solito ci aggiungiamo anche un bel e che ce frega noi, che tanto di ore qua ne abbiamo ben tre che ci porteranno fino alla notte, quella profonda, eh. Il 335 30 10 25 è sempre il punto di riferimento per i tanti amici svegli a quest'ora, amici e amiche, per raccontarci appunto la vostra notte. La radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, e che si fa? Beh, si torna tra poco e quindi state qui. 10 secondi all'una.

Mace con Salmo e Cola Pesce e questa Cattive Abitudini, che spesso, come dire, riempiono anche il nostro curriculum, no? Anzi, sarebbero da proporre a un certo punto, sai, le butti già lì, ti giochi subito quelle carte, così almeno tieni quell'aspettativa. Intanto Lady Gaga e Ducci, questa è Runway su Zeta.

18 anni, la canzone, quella di Ariete, sempre qui su Radio Z. Allora, abbiamo un po' di messaggi intanto, al 335 30 10 25. Saluto anche l'amico che attraverso un vocale ci dice che di ritorno da Roma, dall'ospedale, dove è nato Marco, quindi una nuova vita che si affaccia a questo mondo un po' complicato, devo dire, che è figlio tra l'altro di Daniele, e poi non ho capito bene se è

Tonia, la moglie barra compagna di Daniele, però auguri, insomma, un bel abbraccio per questa nuova vita affacciatasi e nuovo ascoltatore, posso anche immaginare, di Radio Z. Tony Boy, è il momento di Cuore Rotto, sempre qui su Z.

Vedi, in due parole, solo due parole, e tanti possono riconoscersi anche nel titolo della canzone di Tony Boy, che si intitola Cuore Rotto, qui su Z, a 1:11. Dito nella piaga, subito, questa è Businessman.

0: Beh, una canzone che sa davvero di domenica, questa di Coez, quella che abbiamo appena riascoltato su Radio Z a lunedì 18, quindi di notte, ragazzi, con questa notte che ci riporterà fino alle 3. E domani invece alle 15 in Collettivo Z, non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sarah Fine. È tutto per il momento, perché arriva Viajando por el Mundo con Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

c'è sempre quel mood del me gustas tu in questa Viajando per il mundo di Karol G e Manu Chao, che mi è tornato alla ribalta anche recentemente con la collaborazione insieme ad Alfa. L'1:22, Welo, Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica.

Lazza che ci riporta al 2023 con la sua Cenere qui su Radio Z all'1:28. Il giovedì già cominciato, abbiamo anche il privilegio di essere proprio coloro attraverso anche i vostri WhatsApp che inaugurano ogni giorno insomma questo mondo che si muove, questa fetta di mondo, anche perché poi tanti in realtà la propria giornata la iniziano in questi minuti, in queste ore, e avranno anche diverse ore da affrontare. Ci mettiamo comodi anche perché arriva Sienna Spyro, e quindi comodi e volendo anche un po' eleganti, l'eleganza può, uno può averla anche dentro, e questa è Material Lover, sempre qui su Radio Z.

0: Material Lover di Sienna Spyro su Radio Z all'1.32. Beh, dicevo, anche di quelle canzoni particolarmente eleganti e che riprendono in qualche modo anche la musica del passato in una maniera, devo dire, assolutamente intramontabile. Ora è quel momento di Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Era il 2019, suonava Vita Paranoia, il pezzo di Gazzelle ritrovato in questa notte qui su Z. Tra poco di nuovo tutti qui, state con me.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: L'appuntamento con Z di notte anche per questa notte ci porta alle 3. Benvenuti anche agli amici che si sono appena connessi. C'è sempre il 335 30 10 25 ed è qui che mi potete e ci potete raggiungere. Allora, Alice, ciao Alex. Nonostante l'orario, nonostante sia una nottata calda, ci si allena come sempre. Vero, ogni tanto mi dimentico proprio di questo lato del mondo, dell'universo, dove tanti di voi si allenano e pesantemente a quest'ora, perché è l'unico momento che riescono a ritagliarsi in una giornata che posso immaginare sufficientemente complicata. Tornando allo sport, anzi rimanendoci al 39esimo, Ghana-Panama, al momento sono sullo 0-0, ovviamente si parla di mondiali. Mentre suonano già le note di Potential, il pezzo nuovo di Songbird.

pezzo nuovo di Somewhere che si intitola Potential, sempre qui su Radio Z. Lui è un po' un campione, no? Diciamo, di queste melodie che quel qualcosa di malinconico, un po' di cupo, del resto sono proprio, come dire, è la traduzione letterale della parola somber in inglese, e quel cupo malinconico che lui ha messo nel suo pseudonimo. Fred Palma, Anitta, Emi Schilla, La testa gira qui su Z.

Calcutta con Takashi e Ketra, la canzone che ci ha riportato al 2018 e che si intitola Oroscopo, mi fa pensare anche a tutti quelli che lo usano, l'oroscopo, proprio un po' come argomento rompighiaccio, e da lì in poi che si innescano per molti, evidentemente, dopo poi tutti i vari rami della conversazione, no, ma tu di che segno sei? No, ma davvero, ma pensa che o c'è l'anch'io oppure si cercano delle affinità inesistenti, ecco, se ti interessa la persona. Non è Francesco il titolo della canzone di Amélie qui su Radio Z.

anche Amelie tra i protagonisti e le protagoniste di questa notte qui su Radio Z, la sua Non è Francesco, che un po' sembra ispirarsi a quella famosa Non è Francesca, però vedi, magari sono passati anche un sacco di anni da quella canzone e nessuno aveva ancora pensato all'altra metà, ovvero sia il Francesco. Bam Bam Bambina è il titolo della canzone di Elettra Lamborghini.

0: Le abbiamo detto, cara Selena, ti dispiacerebbe chiuderci la seconda ora di Z di Notte? Lei ha risposto, beh sì, che problema c'è, magari vuoi che ti passo anche lo straccio così dello studio, già che ci siamo. No, no, basta semplicemente arrivare così a pochi secondi dalle due e tanto ti dovevo. 335 30 10 25, voi continuate così, voi svegli a quest'ora con tutte le vostre buone ragioni da raccontare, magari da condividere, e tra poco di nuovo tutti qui. Pochi secondi alle due.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è

già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Party Five, conosciuto anche con il nome di Big Five, questa sua swag music su Radio Z. Intanto le 2:03, il nostro solito discesone, quello che ci porterà fino alle 3 della notte è cominciato. E che si fa a quest'ora? Le ragioni da condividere per essere svegli sono tutte al 335 30 10 25, o valgono anche quelle, diciamo così, un po' insolite, anzi soprattutto. Promessa, Franco 126, Idua, Ordinaria Follia, qui su Z.